0: Prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso by Night. La notte ti sogna.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:02.
2: C'è un aggiornamento di notizie. Ben ritrovati. Intesa San Paolo entra direttamente nella partita per il controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'intero capitale della banca senese, a meno di 24 ore dalla proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM. L'offerta prevede un corrispettivo composto da 1,6 azioni di Intesa San Paolo di nuova emissione e 1 euro in contanti per ogni azione MPS, per una valorizzazione di 10,091 euro per azione. 10 arresti della Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, sono state eseguite 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Sta arrivando, secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale, per toccare i valori massimi nel Foggiano con 36 gradi. Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci alla prossima edizione.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, la Polizia di Stato ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In occasione del World Oceans Day, giornata mondiale degli oceani, che si celebra annualmente l'8 giugno, gli scienziati sottolineano che gli oceani sono surriscaldati dal cambiamento climatico, vengono sovrasfruttati da una pesca eccessiva e risultano soffocati da tonnellate di plastica. Creata nel 1992, resa ufficiale dalle Nazioni Unite nel 2009, con questa giornata si riconosce l'importanza vitale del mare come ecosistema fondamentale e si agisce per preservare i suoi delicati ecosistemi. Box office italiano, tra il 4 e il 7 giugno sono stati incassati quasi 6 milioni di euro a trainare il botteghino e soprattutto il pubblico composto da adolescenti che ha apprezzato Scary Movie. Termina così questa edizione del giornale.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Buongiorno, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione delle 5. Per quanto riguarda i ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia dove i cittadini sono tornati alle urne, c'è stato un pareggio per 3-3 fra centrodestra e centrosinistra. Dato significativo quello dell'affluenza al voto, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Nella ricorrenza della giornata della Marina Militare, il Capo dello Stato ha incontrato una rappresentanza della Marina Militare Italiana. Ecco alcune parole di Sergio Mattarella.
4: Desidero esprimere alle donne e agli uomini della Forza Armata il ringraziamento della Repubblica, ripeto. Lo rinnovo a tutti voi per il servizio reso alla comunità nazionale e a quella internazionale. La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati.
3: I paesi dell'Unione Europea dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole del gas naturale e riformare gli oneri di rete per alleggerire le bollette. È quanto prevede la Commissione Europea nella bozza di regolamento sulle bollette energetiche atteso a metà luglio e parte del piano Accelerate EU presentato ad aprile. Pur mantenendo la facoltà di fissare le proprie aliquote, i governi dovranno garantire che l'elettricità resti fisicamente più conveniente del gas. A risentirci alle 6 col consueto appuntamento con le previsioni meteo. Buona giornata.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

stasera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: iper e market aderenti e online.
1: Carrefour.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Sorriso.
6: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: le robe le... No, la preferisco all'italiana. Non fosse una fiorentina, guarda, mi accontenterei anche di una costatona di quelle, cotte bene. Alle 6 del mattino mi parto. Io ho una fame, ragazzi, che sono piegato come un paio di braghe stamattina. Mi sono svegliato, ho fatto anche colazione, però insomma dovete sapere che io la colazione la faccio verso le 4 e alle 4 del mattino non è che hai voglia di mandare giù sai quanta roba, no? Giusto il caffè, giusto un biscottino per dire metto dentro qualcosa. Normale che alle 6 abbia una fame di quelle, ti mangerei un toro io adesso. Buongiorno, siamo qua. Qualcheduno che mi registra qualche cosa, il nostro numero, dai, che voglio iniziare con i vostri messaggi che separo naturalmente perché lei la devo mandare da sola perché è la regina madre.
1: No, siamo i giovani. I giovani. Ciao tesoro!
0: Hai sfollato stamattina, hai sfollato un pochino, però va bene così. Signori, diamo inizio alla giornata di Radio Sorriso, ma che bella giornata oggi, che giorno è? Che giorno è? Che anno è? È il 9 di giugno!

ballare l'alligalli, adesso siamo in noi. Perdo sempre qualcuno quando organizzo l'alligalli io. Va bene, noi siamo, non siamo da soli, Marco e Claudia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Avete Giovincello qua, quasi 63enne, ragazzi, 22 di agosto io festeggio, organizzatevi, perché sapete che il 22 di agosto non si fa niente, non dovete neanche parlarmi quel giorno. Da quando ho compiuto i 60 anni basta, non si fa più festa, ma basta. Va bene, siamo pronti con l'oroscopo. Aspetta che saluto Adriana. Adriana, quando è che cantiamo una canzone io e te? Dai che gli facciamo sentire noi a Roberto come cantiamo. Saremo io e te, a così sarà per sempre. Sì. Saluto la signorina Polato, andiamo a oroscopo del giorno, oggi è il 9 di giugno. Ariete, sarà ben chiara a tutti la vostra supremazia e saprete non deludere chi vi osserva da vicino. I lati più difficili del vostro carattere saranno oggi meno duri da affrontare e più agevoli da conciliare con le esigenze altrui. Sul lavoro sarà inevitabile un acceso confronto. Vediamo il d'oro. Vi basterà un po' di forza, di volontà in più e con l'appoggio della medianica luna in pesci, guarda, quando la luna si mette in pesci, sono pazzi amari, potrete intuire la direzione migliore da prendere. Non avrete bisogno di una bussola esterna se saprete ascoltare quella che già avete dentro di voi. Gemelli, il sole vi renderà particolarmente sensibili e desiderosi di vivere e di esprimere la ricchezza delle vostre emozioni. Probabilmente non sarete alla ricerca di rapporti stabili, ma soprattutto di incontri che accendano la vostra immaginazione per farvi sentire felici.

questo è Rio della Plata, Rio della Plata con Beppe Carnevale Tango. Allora, si prosegue con la lettura dell'oroscopo del giorno. Oggi, ricordiamolo, è martedì, è giorno 9 di giugno. Segno del Cancro, Venere vi renderà romantici come non mai, tanto da far lievitare il desiderio di tenerezza. Momenti dolcissimi nasceranno per quanti hanno una storia d'amore spensierata. Avrete voglia di fare qualche pazzia con la persona amata e potrete sbizzarrire la vostra fantasia. Leone, sarà inevitabile ridimensionare un obiettivo inizialmente ambizioso, ma ci riuscirete in tutta serenità. Riceverete una singolare proposta nel campo del lavoro che dovete analizzare con cura per non alterare troppo le vostre abitudini. Per me è sempre il lavoro si parla, mai che è. Vergine, sfruttando sapientemente il fascino che esercitate sugli altri, potrete ottenere molte soddisfazioni personali. Nel lavoro avrete ciò che pensate di meritare, mentre in amore non mancheranno le idee e gli slanci per rendere meno prevedibile la vostra storia. E adesso via!

0: Avevo bisogno, aspetta che me la segno, la metto tra le mie preferite. Quando ho un po' di gnagna, sai, i 5 minuti del Mora che mi devo tirare su il morale, vedi, anche questa energia. Mirko Casadei e la Beach Band, ok, segnata anche questa. Allora, sono a casa tutti i puparielli, chiuse le scuole, per questo vi domandate che tempo farà, adesso avete l'impegno, questi 3 mesi dovete, mi rivolgo ai super nonni perché se non ci fossero queste figure, mamma mia, dovete occuparvi dei bambinelli, dovete portare al mare, dovete portare in piscina, per questo vi chiedete che tempo farà. Posso fare una rubrica tutti i giorni, anche se ce l'abbiamo già del meteo, però insomma posso dirvi che da qui alla fine della settimana ci sarà bel tempo, ma a tratti instabile, insomma, perché ci saranno a partire da domani delle slavazzate, che sapete le slavazzate possono diventare anche pericolose se si associano alla grandine. Quindi solo domani e poi venerdì e sabato, domenica caldissimo, le temperature torneranno intorno ai 29 tra 30 gradi centigradi con caldo afoso. Va bene, siete a posto, vi basta o devo entrare nello specifico? Siete a posto, ok, vi accontentate, bene così. Adesso devo andare un attimino in pubblicità, ne approfittate voi per bere caffettino e poi tornate perché abbiamo la seconda parte dell'oroscopo di oggi.
1: Radio Sorriso più giovane.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
5: La bella.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto.
4: Sorriso!
6: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: 20 minuti e saranno le 7 del mattino. Andiamo. Devo suonarvi la dunata. No, che poi parte l'alza bandiera, sai, con la dunata ed è pericolosa. Andiamo, va, bilancia. L'ottimismo con cui affrontate le normali difficoltà non dovrebbe impedirvi di vedere dove bisogna migliorare al più presto. Se in passato avevate pensato addirittura ad un distacco, ora Venere rinsalderà il legame e lo renderà pieno di romanticismo. Scorpione. Le persone e gli ambienti con cui verrete in contatto saranno in sintonia con il vostro modo di intendere la realtà. Ne trarranno vantaggio tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico. Per quanto riguarda l'amore, avrete un'ottima intesa di coppia. Sagittario, sotto il peso della luna in pesci, alcuni vostri punti, già non proprio stabilissimi, vacillano pericolosamente, rendendovi alquanto insicuri. Questo potrebbe essere un problema, specialmente se avevate in programma un importante riunione. Adesso eccola qua, la polca,

ore 6:48, sveglia, sveglia marmottoni, sveglia, giù dalle brande, giù dalle brande. Andiamo, va, l'ultima parte del nostro oroscopo di oggi, questo martedì 9 di giugno. Capricorno, acquario e pesci sono gli ultimi tre segni. Aspetta che prima devo salutare Saverio, anche mi avevo detto che anche Saverio adesso fa parte della banda degli amici di Radio Sorriso. Ciao Saverio, buongiorno. Capricorno, un probabile scontro potrà mettervi di malumore. Saggia cosa sarà rinviare al futuro un confronto serrato e non costruttivo. L'opinione del vostro compagno intanto conterà moltissimo per una decisione non rinviabile. L'acquario, per non guardare i lati deboli del vostro carattere, preferite mettervi il paraocchi o associarvi a persone poco serie. Dovreste essere più concreti, senza per questo però diventare materialisti. Sognare non basta se volete costruire una famiglia. Pescioli, Saturno vi esorta ad evitare grossi rischi, specialmente se si dovesse trattare di importanti somme di pecunia, di denaro. Meglio stare sul sicuro. Grazie alla vostra sensibilità e all'appoggio della luna nel segno, raggiungerete un'armonia speciale con la persona amata. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo, appuntamento che tornerà domani mattina qualche minuto dopo le ore 6 come al solito. E adesso abbiamo un altro momento samba qua, ragazzi, con è lui o non è lui? Certo che è lui, con la sua voce graffiante da fumatore, e poi non lo so se fuma, Arrangone, non l'ho mai visto io fumare. All'Arrangone su Radio Sorriso, Bailando.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

conto. Oh, stavo leggendo la storia del clandestino di Pesaro che ha vinto 500.000 euro, è vero, faceva l'ambulante, poi sai, in un giorno un po' così, un po' mulo, sai, quando hai quelle giornate, ti ritrovi 5 euro in tasca, dici, ah, cosa faccio? Mi prendo un biglietto del Gratta e Vinci. Ha preso il biglietto del Gratta e Vinci e questo biglietto del Gratta e Vinci gli ha cambiato la vita, perché insomma si è vinto 500.000 euro. Guarda, sono felice per lui. Insomma, questo ambulante a Pesaro, che è arrivato qui nel nostro paese, è un nigeriano, è arrivato 10 anni fa e si è dato subito da fare, insomma, e ha grattato il biglietto, come si suol dire, fortunato, a 500.000 euro, sarebbe 1 miliardo del vecchio conio, perché noi vecchi insomma ragioniamo ancora pensando alla moneta che si adoperava fino al 2002, no? È inevitabile, sempre io faccio questa. Anche voi? Fate sempre il cambio, anche voi, quando pagate qualcosa. Vabbè, la storia, insomma, mi piacerebbe raccontarvela. Vabbè, comune a tanti altri che sono arrivati nel nostro paese, si sono dati a fare, perché quando vengono in Italia si ritrovano a lavorare, a rispettare le nostre leggi, insomma, così va bene. E lui ora in lacrime, dopo aver grattato e aver visto la cifra, insomma, ha ringraziato tutti gli italiani bravi, se ne andavi, gli italiani bravi, non mi avete lasciato, vedrai quanti amici adesso che ti trovi tra i piedi, di italiani e non italiani.

0: grandissimo successo di Bersani, no? Spacca cuore, addirittura meglio della Pausini l'hai rifatta, perché anche la Pausini l'ha cantata. Brava Ilenia. Tra poco vi parlerò di un compleanno speciale, anzi mi sono visto il video di questa signora novantenne che ha ricevuto un regalo speciale, il sogno di una vita. Volete sapere? No, vi tengo là, ha realizzato il suo sogno, posso solo dirvi che è stata a Maranello, e a Maranello cosa c'è? Dai, dopo ne parliamo.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Sono le 7:08.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, in apertura la situazione sull'Autosole, ci sono code a tratti fra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo per traffico intenso. A Roma coda tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 il traffico è congestionato e sta provocando coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine complanare e tra il grande raccordo e la tangenziale est. Sulla A6 si registra un incidente in corrispondenza dello svincolo di Marene interconnessione A33 in direzione di Torino. È tutto, buon viaggio!
13: Guarda, quella è la costruzione. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
7: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma!

0: canzone di Rama dal titolo Ovunque sarai. Dove siete voi? Dove siete? Che non mi fate gli audio, ma continuate ad inviarmi queste cartoline, zio Grullo, che proprio mi saranno arrivate 20-30 cartoline con buon martedì, va bene, ma registratemi qualcosa. Hola, aspetta, Venerino c'è. Il primo lo manda sempre a vuoto, giusto per avvisarmi. Spara il colpo a salve, no? Venerino arriva sempre con due messaggi. Il primo è a salve. Gli parte il dito, evidentemente. Il secondo lo fa, pronto?
1: Ciao, Gio.
0: Sì.
1: Buona giornata a te e a tutti i ciurgini.
0: Sì.
1: E oggi è il mio anniversario, sono 53 anni di matrimonio.
0: Oh,
1: ciao, grazie, buona giornata.
0: La Peppa, 53 anni di matrimonio, mamma mia. Tanti auguri. È geloso della donna, sono passati 53 anni, è geloso della donna perché quando non nominano la consorte vuol dire che sono gelosi. Venerino e signora, ma tanti auguri, 53 anni sono gli anni. Adesso devo, ogni volta me lo chiedo, devo farmi una tabella, me la metto qua davanti. Nozze d'oro sono 50, 25 sono nozze argento, poi ogni anno c'è 53 anni sono le nozze del polpettone.

0: Allora, c'è Paolo l'Alpino. Paolo l'Alpino, che è proprio un bel bambino, de una volta, come direbbero a Roma, il bambino de una volta.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Mi dica.
1: Oggi è Sant'Antonio.
0: Da Padova?
1: Ma comunque facciamo gli auguri a Venerino.
0: Sì, perché?
1: Il cereale di Cerea. Ciao a tutti.
0: Ciao. Vedi, Venerino, c'è questo scambio, vedi, tra amici.

0: Fernando Bibione.
1: Buongiorno, sì.
0: Ciao.
1: Direzione Bibione. Ma non per andare in spiaggia.
0: Dai, non ce la racconti giusta.
1: Ciao a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Vuoi dirmi che vai a Bibione e non trovi 5 minuti per farti una nuotatina, una bagnatina ai piedi, se non altro? Oh, sono pronto per parlarvi della vecchiarella di 90 anni, che ha realizzato, grazie alla figlia, il sogno di una vita, e dopo io vi chiederò di poter realizzare, perché c'ho un sogno analogo della nostra regina madre che mi ha chiesto di fare una roba simile. Ve ne parlo dopo, dai, il tempo di andare a sentire Amici.

adesso parliamone. La signora Maria Ceccardi, di anni ne ha compiuti 90. Aurelia direbbe che giovane. Modenese di nascita e potremmo dire di sentimento e passione, perché il suo secondo grande regalo nella vita dopo la nascita della figlia era colorato di rosso, proprio come le vetture da sogno di Maranello, che lei da bambina e poi da ragazza vedeva sfrecciare. Desiderava di poter almeno provare a guidarne una da tempo, e siccome c'è chi dice che i sogni prima o poi si avverano, ecco che per il suo 90° compleanno, insomma, la figlia ha organizzato questa cosa, no? È accaduto, insomma, la figlia e le nipoti le hanno regalato un giro in Ferrari. Lei la guidava lei, perché c'ha ancora la patente valida, rinnovata, altri 2 anni, messo bollino, mi guido la Ferrari. La figlia era scettica inizialmente, ma Maria, una volta a bordo della Ferrari, ha ricevuto anche i complimenti all'istruttore. Ha detto: la signora guida, è una pilotona. Questa è la dichiarazione, no? Quando acceleravo stavo da Dio, proprio quando acceleravo, Dio santo, mi tirava sul muso, si impennava la macchina. Adesso vi parlo del sogno, dovete aiutarmi a realizzare il sogno della nostra regina madre. Lo so che volete molto bene alla nostra Aurelia, lei è già da qualche anno che mi sta chiedendo: Giovanni, il mio sogno è prima di lasciare questo mondo, io vorrei che tu mi venissi a prendere alla quiete. E che problema c'è? Gli ho detto: vengo a prenderti quando vuoi. Cara la mia Aurelia, no, ma devi venirmi a prendere con la macchina. Che problema c'è? C'ho la macchina bella comoda, c'ho la Peugeot 407 Station Wagon con i sedili ribaltabili anche, no? Ha detto: no, devi venirmi a prendere con la macchina che ho sognato quando ero piccolina io, che era la Simca 1000. Devi portarmi a fare un giro con la Simca 1000. Il problema è trovarla, ma non deve essere una Simca 1000 di un colore qualsiasi, deve essere la Simca 1000 di colore verde. Ok, mi aiutate a farlo, che ho 108 anni, quindi adesso non è che voglio mettervi fretta. Lo dico anche per te, Aurelia, stai tranquilla, Aiutatemi a trovare una Simca. Se la troviamo anche bianca o rossa, non c'è problema, che poi la pitturiamo noi di verde, dai.

0: Allora, abbiamo già provato... Joana Simca oggi è impossibile trovarla, addirittura verde è ancora più impossibile,
1: capite?
0: Ma per te smuoveremo mari, monti, colline, fiumi pur di accontentarti. Ciao Aurelio, un bacione dal Cesarrone.
1: Ragazzi, capite che problema, per me diventa un problema la Simca 1000 di colore verde, sai, quel verde pastello, quella lì vuole, oh ragazzi,
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: È permesso?
8: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più giovane che mai.
12: Sono più furbi.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia

su Radio Sorriso è il valzer dal titolo Amo la libertà e chi non ama la libertà. Ore 7:42 del mattino, buongiorno e buongiorno cari amici di Radio Sorriso, il nostro numero insomma, è a vostra completa disposizione, il 345 48 45 663, preso praticamente d'assalto, sono tutti alla ricerca della Sinca 1000 di colore verde. È un problema qua, è un problema, ma lo risolveremo perché noi siamo i migliori di tutti. E adesso l'Orchestra Italiana Bagutti, Orchestra Italiana Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. La voce è quella di Anthony, non sei più.

pomodoro. Adesso mi rivolgo alle nonne e alle mamme che devono prendersi cura in questo periodo, da questi giorni fino al momento del 18 di giugno, no? Dei nostri maturandi, no? Coloro che devono sostenere gli esami di maturità, perché si partirà giovedì 18 di giugno, eh? Quindi voi vi dovete occupare dei vostri figliuoli adesso, farli dormire, riposare, studiare il giusto, e anche l'alimentazione deve essere curata fino al giorno 18. Non dovete appesantirli con quei pranzi, sai, eh? Dovete mandarli belli leggeretti, prepararli per bene. Camicie, il consiglio che vi posso dare, camicie rigorosamente bianche che fanno figo quando sei, e con il polsino bello largo dove se devi scriverci qualche cosa ci sta tanta roba, no? Con il... Allora, la guida completa all'esame, le date, le prove, indirizzo per indirizzo, l'orale, i vari commissari, le risposte alle domande che eventualmente vengono fatte, c'è un sito, scuola.net, lì si trova tutto, skuola.net, scuola si scrive con la K, insomma, in questo caso, solo in questo caso, eh. Di solito si scrive SQ, no, uola, no? Che ignorantone. Va bene, dai. Si parte, come vi dicevo, il 18 di giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano per todos, per tutti, è vero? Il 19 sarà il giorno della seconda prova scritta con il latino al classico, la matematica allo scientifico, e a partire da lunedì

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Ester Oletto. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli?
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Sorriso
0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Deghi aprire la pagina deghi.it.
16: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi deghi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
19: Grazie amore, ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali.
20: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
21: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
9: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

E partiamo alla grande, buongiorno a tutti voi e buon martedì 9 giugno 2026. Siamo partiti alla grande con Daniele Marcomini e Dante Fatto Musica Frullantella. Buongiorno a tutti voi, come inizia questa giornata? Bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino fino alle ore 10, 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Me lo raccontate? Mi dite dove state andando, cosa fate mentre ascoltate Radio Sorriso, se avete degli impegni o oggi dedicherete la giornata al relax. Raccontatemi in poche parole come inizia la giornata, ma intanto noi partiamo così. Arriva Rossella Ferrari, Casanova, con un bel terzinato dal titolo Lei.

Suonami Band con nell'aria la voce di Sofia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Fiorella da Villa Franca, lei ai giardinieri in giardino che tagliano gli alberi, allora un buon lavoro anche a loro, eh. Vi festeggiamo, vi salutiamo con una bella mazurka. Castellina Pasi, la doppietta.

Federica Cocco con Pensiero d'amore, sempre qui su Radio Sorriso. Saluta l'amica Miriam. Buongiorno Giovi, mi sono appena svegliata e dato che oggi ho un concerto e devo cantare, ripasso il brano che devo portare. Un abbraccio grande. Beh, dimmi Miriam che brano porterai, raccontacelo con una bella nota vocale. Poi buongiorno anche a Nicola di Ponte sul Brenta. Si continua con Le notti magiche e il loro mix Nessuno.

0: Alberto Crepaldi, tu cosa fai stasera? Sempre qui su Radio Sorriso e noi ci ritroviamo tra poco, sempre qui a Pieno Ritmo.
1: State ascoltando a Pieno Ritmo.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Federica Cocco, giochi di bimba, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare ancora l'amica Miriam. Sentiamo, gli abbiamo chiesto che brano canta. Sentiamo.
1: Il brano in questione sì. È un brano in inglese, si chiama Million Reasons.
0: Hai capito? Neanche un branetto così. Brava Miriam, in bocca al lupo. E noi continuiamo con la musica. Arriva Daniele Tarantino con questo bel foxtrot, il Conte Max, sempre qui su Radio Sorriso. E tra poco avremo anche quello che è l'argomento del giorno, quindi pronte ad interagire con me.

Matteo Tortora con Brasileira, tra poco argomento del giorno. Chissà dove mi porteranno oggi le mie due girl. Lo vedremo tra poco, ma intanto Daniele Cordani, baci, baci, baci.

0: baci, baci, baci, Daniele Cordani. E in un certo senso oggi parleremo anche magari di baci o di strani baci.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E che bello, cioè, che bello, da una che era Tiziana siete diventate in due. Buongiorno ragazze.
2: Buongiorno Giovannina, buongiorno sorrisini.
0: Una da una parte, una dall'altra. Sì, e non mi dicono neanche l'argomento, cioè mi hanno svelato un pezzettino, però poi non so niente. Quindi prego, lascio a voi il microfono.
3: Vai Antonellina.
2: Vai, vai Carlottina, dai.
3: No, allora oggi parliamo di situazioni in cui si ricevono strani gesti, non quelli che fa il signor Claudio in studio naturalmente. Claudio, perché parliamo di
0: sta signor riposando
3: Claudio.
0: Ancora ora gli fischieranno le orecchie,
3: certo. si sveglia con le orecchie che fischiano. No, oggi si parla di strani gesti d'amore. Cioè, per conquistare una persona si fa qualcosa per mettersi in mostra, un po' come il pavone che fa la ruota,
0: è vero.
3: Il babbuino che esibisce le sue nate. Così io mi allaccio un po' al regno animale. Però gli esseri umani, per conquistare la persona desiderata, a volte fanno delle piccole follie.
0: È vero.
3: Oggi magari un po' meno, perché c'è più libertà, ci si incontra più facilmente. Però negli anni addietro, quando magari c'erano i genitori che controllavano le uscite soprattutto delle ragazze, bisognava inventarsi degli stratagemmi per riuscire a parlare con la persona amata.
0: Certo. È vero, perché poi non permettevano sempre questa cosa.
3: Magari bisognava incontrarsi nel fienile.
0: Quanti amori nati nel fienile.
2: O comunque fare un gesto eclatante di fronte alla famiglia intera.
3: Esatto, la proposta di matrimonio davanti a tutta la famiglia. Insomma, un gesto romantico eclatante per riuscire ad arrivare alla persona amata.
0: E allora Antonella, svelaci qual è il tuo, cosa ha fatto?
2: È stato se stesso.
0: Ah, proprio.
2: È stato se stesso, non si è messo nessuna maschera, mi ha fatto ridere.
0: Ah, quindi ti ha fatto. E comunque ti ricordi un po'?
2: Ce ne sono stati episodi tantissimi.
0: Non ha fatto come il babbuino.
2: Il mio è differente.
0: Che faceva ridere, magari.
2: No,
0: quindi
2: è stato,
0: per quello.
2: Guarda, è stato solo se stesso.
0: Va bene, allora raccontateci quali sono gli strani gesti di conquista, mi verrebbe da dire, che hanno usato i vostri partner con voi e magari i vostri fidanzatini dell'ora. Chissà, 345 48 45 663 oppure
2: 0423 73 6680
3: oppure 0423 73 6681.
0: Va bene, ne sentiremo delle belle secondo me,
2: sì,
0: con questo argomento. Quindi lasciatevi andare a ruota libera, cose strane,

0: È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate. Ed darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 8 e 59 minuti.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Yannick Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significa. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line.
14: Maniaci della qualità.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sorriso.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti?
1: Al primo posto torna la Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
23: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Deghi arredare il tuo giardino?
23: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
24: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
23: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
23: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
24: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
23: Deghi provare.
24: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Sorriso.
27: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
28: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Maria.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini Band per questo bel brano dal titolo Immagina, che ci fa partire con la nostra seconda ora insieme. Buongiorno Alina, Giuliana e all'amico Mario, un saluto forte. E saluto anche Aaron che ci richiede un brano di Omar Codazzi, caro amico, e tra poco poi ti vado ad accontentare, Aaron, che sta andando al lavoro, quindi buon lavoro anche a te. E allora abbiamo lanciato ufficialmente l'argomento del giorno, vi chiediamo di gesti d'amore, gesti di conquista particolari e strani che magari il vostro partner o il vostro marito o il vostro fidanzatino di allora hanno fatto. Magari mi viene in mente così la più classica serenata, però ce ne sono tantissimi, no? Ci sono proprio dei gesti di corteggiamento anche molto belli, magari molto originali e simpatici. 345 48 45 663 per i vostri SMS, WhatsApp per le vostre note vocali, oppure lo 0423 736 680 o 736681 per quanto riguarda il telefono. Dai, aprite anche i cassettini dei ricordi e raccontatelo proprio a Radio Sorriso. Arriva adesso una bella mazurka, Ruggero Passarini e Roberto Scaglioni con Relax.

buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazione. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Idro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Idro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Gianni Drudi con Roberto Scaglioni, Finché la barca andava, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto lo faccio anche invece all'amica Rita, beh, il suo Giovanni le ha fatto la serenata. Questo è il gesto d'amore che si ricorda, che poi li ha uniti, vedi, un po' particolare, perché dici io non me l'aspettavo, poi sai, comunque mi sono anche un po' vergognata, assolutamente. Vado ad accontentarti con Walter Lyon, un bel tango, adios muchachos.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
2: Carrefour. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai fame?
4: Sì.
5: Molta?
4: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
5: Fritto?
4: No.
5: Croccante?
4: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini. Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Aragone con questo bel brano dal titolo Passa il Santo, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo l'amico Ottavio cosa ci racconta. Ciao Ottavio.
1: Ciao Giovanni. Ciao. Sono Ottavio a Castelbaldo. Ti sto ascoltando, stando dalla piazza sottomarina. 50 anni fa ho conosciuto mia moglie e ho scritto T'amo sulla sabbia. Me ne fai ascoltare per favore nella versione dei Rodigini? Dai Giovanni, che
0: allora,
1: ci vedremo, spero ci vedremo
0: a
1: Edilizia la prossima
0: certo che
1: volta.
0: Ci vediamo ad Edilizia
1: che l'altra
0: la prossima
1: volta non c'eri, che eri ammalato.
0: Era ammalato, sì, è vero.
1: Buona giornata.
0: Va bene, non
1: grazie.
0: Ti posso mettere i Rodigini perché sono andati in onda prima, ma ti metto, ho scritto T'amo sulla sabbia, spiagge, nella versione di Luca Roncalli. Vedi, vedi, questi sono gesti particolari per conquistare una persona che si ama. Oggi parliamo di questo su Radio Sorriso, quindi vi aspetto. Qual è quel gesto particolare che ha fatto il vostro lui o la vostra lei?

spunta la luna dal monte in California, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amico Marco di Brescia, dedico ad Adriana, persona meravigliosa, un brano cantato da lei, orchestra Roberto Italiani. Grazie mille Marco di Brescia, ti ho dedicato con proprio Adriana Ho imparato a sognare. Subito dopo arriva Daniele Desideri con Sexy, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ancora tanti auguri all'amica Monica da parte di tutta Radio Sorriso. Tra poco continueremo a parlare di gesti d'amore particolari e singolari al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. A tra poco.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: della sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
1: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Sorriso.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le principali notizie dalla nostra regione. Il nuovo sindaco di Monselice in provincia di Padova è Franco Ennio, ha conquistato il primato col 53,2% dei voti contro il 46,8% dello sfidante Stefano Peraro. L'ex sindaco, escluso dal secondo turno, Fabio Conte, assicura il proprio sostegno al nuovo primo cittadino.
5: Io sono a disposizione con la nuova amministrazione del sindaco Ennio per affrontare i problemi della città e finalmente mettere in mano a questa città che non merita il ruolo che in questo momento ricopre, ma molto di più.
6: Al fine di evitare disordini, in particolare causati da minorenni, in molte città si stanno prendendo provvedimenti. È il caso di Jesolo. La questura sta intensificando il monitoraggio sul litorale per arginare gli episodi di violenza tra gruppi di ragazzi. Sono tre le misure preventive disposte in seguito agli accertamenti sui fatti avvenuti nei giorni scorsi. 500 le persone controllate.
4: Gli effetti di differenti interventi di ripristino delle paludi salmastre, sempre più minacciate da attività umane e da cambiamenti climatici, sono al centro dello studio condotto da un team di ricerca dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista Global Change Biology. Il ripristino di questi ambienti, come la laguna di Venezia, è infatti una priorità per contrastare il degrado ambientale e per la conservazione degli ecosistemi costieri.
6: Grazie per l'attenzione.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ci siamo ascoltati le Edizioni Mama Music con Veronica Cuneo e Matteo Bensi, Figlia dei Monti, su Radio Sorriso. Brano che tra l'altro sarà presentato a San Liscio 2026, dove ricordiamo Radio Sorriso sarà presente.
2: E quindi assolutamente vi porterà un sacco di contenuti e anticipazioni, ma attenzione, perché lo sapete che Radio Sorriso presenta tutti i grandi eventi della musica da ballo e dobbiamo ricordare un appuntamento.
1: Eh certo, perché ve l'avevamo promesso, le interviste della serata del Tris, vi porteremo direttamente all'interno di questa manifestazione che c'è stata qualche giorno fa e in onda su Radio Sorriso a partire dalle 21 venerdì e in replica sabato a partire dalle 13. Al posto tuo, vedi, tu fammi arrabbiare e io non ti metto in radio, ciappa.
2: Avete sentito? Ora pensateci voi. Da, scherzo.
1: Non è vero, scherzo, che scherzo. Poi dopo mi insultano, non
2: scherzo,
1: c'entro.
2: Non scherzando.
1: No, è che non ci sei sabato.
2: Non ci sono e quindi okay. abbiamo pensato di proporre questo importante appuntamento. Guarda che te la sei cercata da sola.
1: Adesso lo dovremmo spiegare agli ascoltatori tutto. Perché facciamo così, perché ci è stato detto che dobbiamo litigare.
2: Infatti, quindi
1: e noi stiamo cercando di litigare.
2: Facciamo, in realtà non ci riuscirà troppo, penso, spero, anzi. Comunque, in realtà lo facciamo perché ci è stato detto.
1: Perché è stato detto che dobbiamo litigare. Dobbiamo provare a litigare.
2: Dateci un buon motivo.
1: Allora, venerdì 12.
2: Sì,
1: giugno,
2: 12 interviste alla serata del Tris con questa bella compilation Italia in musica, dove c'erano presenti il nostro Alex e la nostra Iris. E hanno intervistato e hanno portato contributi di tutti gli ospiti.
1: Di tutti gli artisti. Ricordiamo che in replica alle 13 al posto di Giovannino sabato ci sarà di nuovo il Tris.
2: Mi hai sostituito.
1: Ti ho sostituito.
2: Ora non ti parlo più.
1: Va bene, allora andiamo con la musica.
2: Dobbiamo invece festeggiare adesso un bel anniversario di matrimonio. 53 anni di matrimonio per Eleonora e Giancarlo di Verona, quindi auguri, auguri, auguri.
1: Tra l'altro Eleonora era emozionatissima chiamando Radio Sorriso.
2: Sì,
1: dovete stare tranquilli, che non litighiamo con voi, litighiamo solo tra
2: sì,
1: di noi.
2: Io e lei litighiamo, tranquilli, tanto è così.
1: Sandrino Piva, buon anniversario.

0: con Apache sulla radio più giovane che mai. E prima ci siamo ascoltati anche Linda Biscaro con la voce di Matteo, Per sempre sì.
1: E questo brano era per questo bel messaggio che ci arriva. Buongiorno, siamo in vacanza a San Mauro a Mare. Siamo in spiaggia e vi stiamo ascoltando. Ci dedicate questo bel brano per mia sorella Simone e il mio compagno Gianni. Ciao, si può resistere. Spiaggia.
0: Perché?
1: Perché
0: si può resistere? Cioè, qui è una giornata un po' grigia, quindi sta uscendo il sole adesso.
1: Noi veniamo più tardi,
0: ha fatto anche qualche goccia stamattina.
1: Sì, no, oggi è un po' una giornata così. Poi salutiamo anche invece l'amica Ivana da Sermide, che si richiedeva proprio a Pascio e dice: vedi, questo brano me l'ha dedicato la prima volta mio marito, è stato un po' il suo gesto d'amore, e da lì poi è sempre stato un po' la nostra colonna sonora. Perché vedi, devi sapere, Ivis, che oggi abbiamo un argomento del giorno.
0: Certo, e qual è l'argomento del giorno?
1: Gesti d'amore, di conquista.
0: Vedi, sei tu che non mi dici.
1: Gesti di amore, di conquista. Chiedo la separazione artistica. Te lo dico.
0: Filmiamo la separazione. Oggi viene il direttore.
1: Guarda che occhio, eh. Allora, dicevo.
0: Ma ci hanno detto loro che dobbiamo litigare, non il direttore. Non so se
1: prendiamo troppo veramente. Poi litighiamo veramente. Gesti che un uomo o comunque una donna hanno fatto per conquistare il partner. Gesti particolari e strani. Anche quelli un po' più esterosi, un po' più strani.
0: Ma no, anche quelli un po' più semplici.
1: Anche quelli più semplici.
0: Sai cosa ha fatto Franco?
1: Dimmi, cosa ha fatto Franco?
0: Franco, una sera eravamo fuori, io ero già... Dai, cioè, ognuno a casa propria, non rompere. È arrivato a casa, mi ha seguito fino a casa, che io pure ho pensato, questo è uno stalker, cosa vuole?
1: Povero
0: mi ha seguito fino a casa mia per darmi il bacio della buonanotte.
1: Ma pensa
0: è
1: che
0: è sceso dalla macchina e gli ho detto, cosa vuoi? Cioè, come per dire, cosa fai qui di nuovo? E lui mi ha detto, niente, volevo solo darti il bacino della buonanotte. Mi ha dato il bacio della buonanotte e se n'è andato. Io sono rimasta lì come una scema.
1: Vedi, santo Franco.
0: Sì, vabbè, così mi sono innamorata. Però.
1: Vedi, però con questo gesto alla fine è scattato l'amore.
0: Sì, mi sa che è stato col bacio della buonanotte che mi ha fregato.
1: Quell'inseguimento lì, quel bacio lì.
0: Vabbè, ma cosa vuole questo che mi segue pure?
1: Vabbè, immagino la scena perché la conosco quando. Quindi immagino proprio la scena io.
0: Suonami Band con Danza senza fine.

0: Tutti Bianchi con Va Pensiero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare l'amico Gianfranco di Brescia, che dedica questo bel brano proprio alla moglie Luisa. Un abbraccio a tutte e due. E poi
1: salutiamo anche l'amica Giacinta di Vicenza. Ciao Giacinta, un abbraccione forte a te e una buona giornata con noi di Radio Sorriso.
0: E non solo, anche l'amico Loris di Mestrino, una buona giornata a te Loris. Salutiamo anche l'amico Tony Merica, che ci scrive un abbraccio a tutti. Un abbraccio caro Tony. E
1: poi... Ma cosa fai sabato alle 13?
0: Sabato ancora?
1: Sì.
0: Ti giuro che adesso mi arrabbio.
1: Sabato alle 13,
0: sabato alle
1: cosa
0: 13
1: fai?
0: Ascolto Radio Sorriso.
1: Ecco. Anche
0: ascolto
1: se non ci sei
0: ascoltato. Ascolto le interviste del Tris che avete realizzato. A proposito, ricordiamo che anche venerdì alle 12, dalle ore 20.
1: No, venerdì 12.
0: Venerdì 12 alle ore 21.
1: Vedi che non ce la fai stamattina. No, stiamo scherzando. Allora, venerdì 12.
0: Dalle ore 21.
1: Sì, quindi questo venerdì dalle 21 le interviste del Tris, poi replica il sabato. Cerchiamo di mandarci in confusione da soli e ce la facciamo.
0: No,
1: questo
0: ma perché
1: è il problema.
0: Siamo già in confusione di nostro, quindi è quello il problema.
1: Cioè, io mi sveglio tutte le mattine in confusione.
0: Vado a salutare l'amico Mario di Treviso che ci richiede Genio e la Boobie Band con Ancora ci do.
1: E ce l'ascoltiamo e salutiamo anche l'amico Tony. Ciao Tony! Saluto Tony Merica, un abbraccione forte, lo saluto, lo ringrazio anche per i libri che ci ha donato all'ultimo pranzo di Radio Sorriso. Tra l'altro libri che leggerò in vacanza.
0: Brava!
1: Mancano pochissimi giorni,
0: forse.

0: ancora ci dorme.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
20: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso!
21: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Edizioni Galletti Boston con Cica Cica. Beh, vabbè, no, se ti arrabbiavi, no, c'avevi pure le tue ragioni. Comunque sto giro ho fatto cadere la cuffia a Giovannino.
2: Ma non arrabbio mai io.
1: Che poi non ho capito perché le tue non si rompono quando cadono. Cadono le mie e si distruggono.
2: Perché le mie, vedi, sono grandi grandi, quindi prendono più protezioni. Salutiamo gli amici di Vigo d'Arte, Elvira e Roberto, che ci richiedono un bel brano degli Stereo B.
1: E quindi ce l'ascoltiamo con Magica Notte, un bel Fox su Radio Sorriso. E stamattina stiamo parlando di gesti. Insomma, quei gesti. Dimmi.
2: La serenata va ancora.
1: Ma probabilmente quando uno si sposa. Mio marito me l'ha fatto quando mi sono sposata.
2: Arrivo per conquistare una. No.
1: Ma di solito si la fa. Si fa sotto il periodo di da noi è tradizione farla sotto il periodo del matrimonio. Qualche
2: c'è
1: giorno prima.
2: Che mai cantato un brano per conquistare propria moglie, non so.
1: Ma no. Se sei stonato non è che conquisti qualcuno, però Giovannino,
2: Beh, c'è sempre il playback.
1: Cioè, tu immagina noi che andiamo a cantare sotto la finestra di qualcuno.
2: Ma magari uno fa finta, però mette la base giusta e poi fa l'interpretazione. Noi siamo disponibili comunque
1: per cosa?
2: Anche per farli separare.
1: Ah, ok. No, pensavo per fare le serenate.
2: Facciamo le serenate per la separazione.
1: Ma perché stamattina stiamo parlando di separazione? Ho sbagliato qualcosa, l'argomento era tutt'altro.
2: Beh, un attimo, ho fatto una deviazione. È colpa tua comunque.
1: È colpa mia le deviazioni, ecco, sempre colpa mia. Ecco, tu nel frattempo c'è la tosse. Più ridi e più la tosse ti viene. Andiamo con una Magica Notte, risalutiamo Giacinta che non sapevamo se prima era l'ascolto della radio.
2: Salutiamo, le mandiamo un grande abbraccio anche a sua sorella Lina.
1: Sì, salutiamo tutte e due, andiamo con una Magica Notte. Stereo B.

0: Miracle Clan con Rosse Rose.
1: E così salutiamo l'amica Caterina che voleva dedicare questa canzone al nostro Alex, al nostro mega direttore. E si continua anche con i vostri messaggini.
0: Buongiorno, sono Renato da Mira, mi piacerebbe ascoltare Dillo alla Luna cantata dall'Orchestra Sorriso. Grazie mille, sono in vacanza a Vieste.
1: Buone vacanze, ma quante gente c'è in vacanza in questi giorni?
0: Non so, io tutti in vacanza.
1: Tutti in vacanza tranne noi. Ah no, ma io da venerdì sono in vacanza.
0: Guarda che potevo ripiare.
1: Sai che io torno a luglio poi.
0: Lo so che torni a luglio. Vabbè,
1: te lo ricordi che vado in vacanza?
0: È giusto. Poi io a fine agosto vado in vacanza.
1: Dov'è che vai a fine agosto? Ma sei sempre stato in vacanza tutto l'anno,
0: sì,
1: dove vuoi andare?
0: Tutto l'anno in vacanza.
1: Tutto l'anno.
0: Sì.
1: Sul letto però lei...
0: Però
1: lei fatte. Ilaria Cenciarini con Colpa Mia, Colpa Tua. Ce l'ascoltiamo prima di ascoltarci l'Orchestra Sorriso e le facciamo anche tanti auguri, perché se
0: certo.
1: Voi entrate nel nostro Facebook, nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, avrete la possibilità di vedere tutto quello che pubblichiamo, tra cui anche i compleanni.
0: Assolutamente, oggi facciamo proprio tanti tanti auguri di Ilaria Cenciarini. Potete commentare, fargli i vostri auguri, sicuramente poi lei le leggerà ben volentieri.
1: Tra l'altro anche lei sarà tra quelle che sentirete nelle interviste della serata dedicata al Tris di venerdì 12 giugno a partire dalle ore 21, ricordiamo sabato in replica dalle 13. Anche lei era l'orchestra base praticamente, certo, di quella che è stata la serata al Tris. Colpa mia, colpa tua.
0: Un po' mia, un po' tua questa.
1: No, ma così non litighiamo se non è. Deve essere colpa tua.
0: Allora è colpa tua.
1: Colpa tua.
0: Vabbè.

0: voci di Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, sempre qui su Radio Sorriso.
1: E salutiamo Lorenzo, Lorenzo, ciao, che ci ha chiamato, ci ha telefonato allo 0423 736 680, che ricordiamo, questo è il numero per poter comunicare con noi, oppure 0423 736 681, linea che vi fa lasciare il messaggino direttamente in segreteria telefonica,
0: oppure mandateci anche un messaggino su WhatsApp, una bella nota vocale al 345 48 45 663.
1: E Lorenzo ci ha richiesto la prossima canzone, arrivano le Mondine con Bella Ciao. E poi chi salutiamo?
0: Salutiamo l'amica Barbara dalla provincia di Lodi, che voleva ascoltare un brano, se è disponibile, Il Bacio del Cobra, e ci dice: io vado in vacanza a Corviolo in provincia di Verona dal 2 agosto fino al 21. Hai capito? Brava, brava
1: anche,
0: Barbara.
1: Adesso vedi, tutti parliamo di vacanze, abbiamo bisogno di andare tutti in vacanza.
0: Sì, infatti.
1: Tu non vai in vacanza?
0: Andrò.
1: No, non ci vai?
0: Andrò.
1: Non ci vai?
0: Andrò.
1: Vado ad accontentare Lorenzo, non ci vai?
0: Switchiamo.
1: Non ci vai.
0: Switchiamo. Tu non vai, io vado.
1: Eh sì, caro mio.

0: Su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Bella Ciao con le mondine. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui sulla radio, più giovane che mai.
1: Io vado, ci ritroviamo domani mattina.
0: Ciao Giovannino, ciao, mi raccomando, fai il bravo e non andare in vacanza che non puoi.
2: Non posso.
3: State ascoltando Farfalle su due ruote.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi luna, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane

0: Leonardo Figo invece guiderà la cittadina veronese. L'affluenza definitiva è stata in netto calo rispetto al primo turno.
1: Assemblea dei lavoratori di Consorzio Venezia Nuova, Comar, Autorità per la Laguna e Tetis. Proclamato lo stato di agitazione, un percorso di mobilitazione che potrebbe portare allo sciopero. Il provveditorato alle acque non avrebbe trasferito i fondi alla nuova Autorità per la Laguna, a rischio il funzionamento del MOSE.
0: Provincia di Padova e Comune di San Martino di Lupari hanno firmato l'accordo per la promozione del Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro a Apollonio. Il sindaco Nivo Fior.
2: Innanzitutto è un patrimonio straordinario della nostra comunità che nasce con le Biennali di Arte Contemporanea dal 1971 e 1994, che vede arrivare a San Martino di Lupari un sacco di artisti ma anche progetti, idee nuove, e che lascia appunto in eredità alla città circa 150 opere divise tra tele, tra sculture, tra installazioni, quindi un patrimonio davvero importante che vede San Martino di Lupari davvero come una città della cultura.
1: Grazie per l'attenzione.
3: Chiamalo 0423 73 66 81 e lascia il tuo commento sull'argomento del giorno alla nostra segreteria telefonica. 0423 73 66 81 e diventerai protagonista a Radio Sorriso.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non si crea.
8: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ascoltati anche il nostro direttore Alex con Batticuore. Noi continuiamo con i vostri saluti. Vado ad accontentare Barbara dalla provincia di Lodi con il Cobra, Lasciami ballare, Porto a Portese, un bel mix di Alli Galli dall'orchestra di Alvio ed Elena. Poi volevo salutare ancora l'amico Renato di Mira, un abbraccio fortissimo a te, saluto anche Roberto di Cavarzere, grazie mille della vostra attenzione. Saluto Maria Assunta di Cimadolmo che mi dice: Iris, volevo ascoltare una canzone di Alberto Crepaldi, Vincerò, perderò, stessa canzone che ci ha richiesto l'amica Maria Giovanna, e ce l'ascolteremo nel mezzo dell'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical. Ma prima andiamo con questo brano e poi torneremo ancora con le vostre richieste.

0: voce di Elena dal duo Alvio ed Elena. Io vi lascio in compagnia di Antonio Poli di Amel Medical e ci ritroviamo tra pochissimo. Nel mezzo ascolteremo anche Alberto Crepaldi con la canzone richiesta da Maria Giovanna e poi da Maria Assunta, che voleva salutare Elvi e Roberta, e torneremo ancora con un'altra canzone invece richiesta dall'amica Adriana di Noale.
1: Caro il mio Antonio Poli, buongiorno.
2: Buongiorno il mio Giovanni e buongiorno ai nostri amici di Radio Sorriso.
1: Mi dicono che voci di corridoi lì in via provinciale 37 a Carmignano, mi dicono che tu perdi giornate intere ad ascoltare l'intelligenza artificiale sulla tua azienda.
2: Certo, okay, certo, bravo. Certo. Le voci di corridoio sono esatte, perché è importante che dopo, grazie a ciò che mi suggerisce l'intelligenza artificiale su quel che riguarda Amel Medical, su quel che riguarda Antidolor Pro, su quel che riguarda Turbo Gel, su quel che riguarda la stuoia, dopo io lo vado a diffondere nei studi di Radio Sorriso.
1: Tu prendi spunto, questa signorina che mi parla così bene adesso, ho capito.
2: Sì, oggi proprio grazie all'intelligenza artificiale che parlava del Turbo Gel. Cari amici, che cos'è il Turbo Gel? È un cuscino in gel che è stato studiato per andare a trattare il piede diabetico, perché chi ha il diabete è stato avanzato fa delle piaghe e difficilmente queste piaghe riescono a chiudersi, ad assorbirsi. Bene, questo cuscino qua va proprio a accelerare la calcificazione delle piaghe da decubito. Ma abbiamo visto che grazie a questo studio che abbiamo fatto anni fa è molto utile, oltre che per il piede diabetico, per chi ha le piaghe nei piedi, che è molto utile per chi ha dolori alla pianta dei piedi, perché va a togliere i dolori, va a togliere il gonfiore, va a togliere le tendiniti legati all'infiammazione del piede. Ma non solo, ci siamo rivolti anche a chi soffre per esempio di artrosi all'anca, di coxartrosi, proprio perché basta metterla sopra la nostra sedia e ci sediamo sopra tranquillamente e dopo ci accorgiamo che dopo mezz'ora, questa è la prova che faccio quando vado a casa delle persone, si accorgono che questo dolore o è sparito o è molto molto diminuito. Per cui se anche voi soffrite di dolori in qualsiasi parte del corpo e siete curiosi di sapere se funziona, 880 20 40, per avere in prova gratis a casa vostra il nostro dispositivo.
1: Benissimo, amelmedical.com è il sito dove vedete tutto quello che vi raccontiamo in trasmissione. Facciamo una pausa con un disco e poi rientriamo.

0: Antonio Poli in diretta per Amel Medical qui a Radio Sorriso, e anche oggi stiamo informando i nostri amici, insomma, su come si devono comportare se hanno dei dolori.
1: Bravo Giovanni.
0: Che azienda devono chiamare se hanno dei dolori?
1: Beh,
0: che numero verde devono chiamare?
1: Allora, innanzitutto parliamo dei dolori. L'azienda è la Amel Medical, il numero è l'880 20 40. Però Giovanni, dobbiamo parlare del Turbogel. Perché?
0: Sì.
1: Perché tu pensa, ognuno di noi pensi quante ore rimane seduto per lavoro, per alla sera mentre guardiamo il film, rimane seduto ore. Il Turbogel, questo cuscino, va a sostituire il vostro normale cuscino che avete nel divano, nel salotto, nella vostra sedia. Lo potete utilizzare in macchina. E che cosa va a fare questo cuscino? In maniera silenziosa va a togliervi i vostri dolori. Pensate a tutte le persone che soffrono di dolori da ernia del disco, per esempio, che muoversi diventa una tribolazione proprio per i dolori che scatena. Voi con questo cuscino lo appoggiate sopra la vostra sedia, vi sedete sopra e in maniera silenziosa va a togliervi i vostri dolori, va a togliere la vostra infiammazione, va a togliere la vostra tendinite. Come fare per capire se funziona? C'è un sistema, Giovanni, semplicissimo.
0: Dica.
1: Provarlo.
0: Per
1: capire se è vero, bisogna provarle le robe. E noi, proprio per la delicatezza della cosa, perché queste persone che soffrono di dolori hanno già speso prima tanti soldini, 300, 400 euro per trovare la soluzione, e magari non l'hanno trovata, hanno speso i soldi in maniera buttati via. Perché? Perché non hanno trovato risultato. Ecco che bisogna farglielo provare in modo gratuito, ok? Perché i soldi ne hanno già speso che basta. Loro cercano la soluzione e noi, chiamando l'800 80 20 40, ve lo facciamo provare a casa vostra gratis, proprio perché abbiate modo di capire se realmente vi toglie il dolore.
0: Cosa volete di più? Avete un professionista a casa vostra, che però bisogna prenotare con l'Antidolor Pro al seguito, utilizzando l'800 80 20 40. Se non volete il professionista a casa vostra, andate voi in casa del professionista, vale a dire in via provinciale a Carmignano di Brenta. Più di così?
1: L'altra soluzione è che si tengano i dolori.
0: Esatto.
1: Cari amici, grazie a voi tutti, alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Daniela Cavanna su Radio Sorriso, noi ci ritroviamo tra pochissimo sulla radio più giovane che mai. Salutiamo anche Fabrizio di Venezia. Ciao Fabrizio, un abbraccione grande, una buona giornata e grazie per aver scelto noi per stare in compagnia. E poi ci scrive anche l'amico Guido, dice: per ora la maggior parte sono anziani sulla spiaggia di Cesenatico. Beh, comunque mi sembra bella piena, cioè ce n'è di persone per essere giugno e poi sono anziani, per forza. Loro possono, sono in pensione, noi non è che possiamo prenderci le vacanze sempre quando vogliamo,
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini,
3: e cioè
2: buona ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E ci siamo ascoltati anche sportiva con l'orchestra Roberta Band. Salutiamo Rita Di Magnago, un abbraccio, ciao Rita, una buona giornata, un buon martedì anche a te. Saluto Mary da Como che dice: vorrei ascoltare la canzone La Luna di Giusy Mercury, canzone bellissima, fa sognare momenti romantici. E prima però andiamo ad accontentare anche l'amica che ci aveva richiesto anche il brano di Alida Ferrarese, Non piangere per me, anzi meglio, prima Giusy Mercury con La Luna su Radio Sorriso.

non piangere per me a Argentina, e così abbiamo accontentato Adriana Di Noale che ce l'ha richiesta. E volevo ricordarvi un'altra cosa importante che riguarda noi di Radio Sorriso, oltre insomma a tutte le feste dove ci troverete in questa estate. Vi ricordo che se invece siete organizzatori di qualche festa, di qualche evento, e cercate di rallegrare le tavolate della vostra sagra, avete la possibilità di chiedere gratuitamente le tovagliette omaggio di Radio Sorriso. Come fare? Beh, chiamando al nostro centralino allo 0423 7367, potete passare a ritirarle direttamente in sede, così avete la possibilità anche di vedere la sede di Radio Sorriso. Invece per quanto riguarda le feste, ricordo che saranno più di qualcuno gli appuntamenti che ci vedranno protagonista, a partire da quello di venerdì 26 giugno a San Biagio di Callalta, insieme a Graziano Cianni e Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Poi il 7 luglio ci sarà il Balliamoci Sopra a Rosolina, con tantissimi ospiti, ragazzi, con degli ospiti veramente eccezionali. E poi ricordo che saremo il 23 luglio a Jesolo in Piazza Torino per il Sorriso in Piazza, e ancora il 15 di agosto a Cusignana in provincia di Treviso, altro Sorriso in Piazza. Quindi segnatevi questi appuntamenti per quanto riguarda l'estate insieme a Radio Sorriso. Si continua con Giancarlo e la Santa Monica Band, arriva Bongo Cia Cia Cia dalla voce di Giancarlo. Poi ci ascolteremo anche Elena Camarrone con il nuovo singolo, uno dei suoi nuovi singoli dal titolo Con Te.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 12:00.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vicepremier Tajani: parole inaccettabili che rispediamo al mittente. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sorriso.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore,
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
1: Carrefour. Sorriso.
0: È il momento di ridiamoci su.

Veila e Giuseppe Spinelli con Romagna Mia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 12.07, iniziamo anche Ridiamoci Su con Massimiliano fino alle ore 14 con le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri saluti e se volete partecipare anche all'argomento del giorno siete libero di farlo. Sì, al 345 48 45 663 oggi come argomento del giorno di questo martedì 9 giugno. Cosa hanno fatto per conquistarvi? Qual è quel gesto che magari vi ricordate per conquistarvi? Magari vi hanno conquistato più persone, ci mancherebbe altro, non è che voglio dire. Però magari se ci volete raccontare qual è stata il motivo, che cosa sono riusciti a conquistarvi, fatecelo sapere al 345 48 45 663. E adesso andiamo con Alida Ferrarese. Torniamo un po' indietro nel tempo perché parliamo del 2013, overdose di nostalgia, tutta per voi, un bel moderatino tanto per... Abbiamo due ore di tempo, ne abbiamo di musica da ascoltare.

0: Reset, la Suonami Band alle 12 e 16 minuti. Ancora di nuovo buongiorno, buon pranzo, buona preparazione al pranzo, ci mancherebbe, perché c'è gente che magari con Alexa in cucina, in sottofondo, intanto che cucina, ascolta Radio Sorriso. Quindi salutiamo tutte le casalinghe e i casalinghi all'ascolto, che intanto che stanno preparando il pranzo stanno ascoltando Radio Sorriso. Ma abbiamo un vocale.
1: Buongiorno. Ciao. Valeria di Vigonovo.
0: Ciao Valeria.
1: Io sono stata conquistata da una persona che mi ha proprio portato via il cuore. Ero molto diffidente verso gli uomini. Vedi. Ma dopo questa sua frase mi sono proprio sciolta. La frase è questa.
0: Sentiamo.
1: Era andato a Parigi.
0: Sì.
1: E tornando mi ha portato a casa una cartolina con disegnata una cupola e tutti i vetri colorati e trasparenti, e mi ha detto: vedi Valeria, segnandomi un punto.
0: Sì.
1: Da questa finestra, a un certo punto è entrato un raggio di sole. Quella eri tu, Valeria cara, e mi ha abbracciato.
0: Wow.
1: Per me è stata la cosa più emozionante del mondo.
0: Ho i brividi.
1: Ciao a tutti.
0: ho i brividi. Grazie Valeria della tua testimonianza. Insomma, sono le cose piccole che fanno felici le persone. Non è che bisogna fare Valeria è stata conquistata con una semplicissima cartolina, quindi non è che servono anelloni di qua, cose. Una cosa, una piccola, un piccolo pensiero, una frase giusta nel momento giusto. Abbiamo fatto sciogliere Valeria e mi sono sciolto anch'io, devo essere sincero, perché insomma dai, è un bel gesto, complimenti, molto molto bene. Quindi se volete fare come Valeria, utilizzate il messaggio vocale, altrimenti potete scriverlo. Io vi do un consiglio: il vocale è molto più sbrigativo, poi insomma se sbagliate lo rifate, nessun problema, ok? Bene, 345 48 45 663, SMS, WhatsApp e Telegram. E adesso andiamo con un'altra cumbia. Andrea Bonifazi canta Daniela Curti con Travolgimi.

Pietro Montanaro, amanti, noi su Radio Sorriso alle 12:26 minuti primi. E allora adesso andiamo a salutare anche l'amico Angelo che mi ha richiesto una canzone di Davide Montali. Mi ha detto qualsiasi, a me piace lui, piace la sua orchestra e quindi a me verrebbe voglia di andare in Spagna, però quest'anno mi sa che le ferie le salto, quelle ufficiali, no? Perché ho avuto delle altre spese e quindi non si sa mai, magari un paio di giorni potrei riuscire a ritornare in quel della Spagna. E allora appena ho letto Spagna di Davide Montali l'ho subito messa, selezionata. Speriamo di farti piacere, caro ascoltatore di Radio Sorriso. Bene, allora abbiamo un sacco di cose da ricordarvi. Volevo ricordarvi le principali, quelle più imminenti. Ora, il 26 giugno, venerdì, dalle ore 21 si ballerà con la musica delle grandi orchestre, perché al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta vi aspetta per la prima volta il Sorriso in Piazza. Ci sarò io, ci sarà la mia collega Tiziana, che questa settimana ovviamente è in ferie, e poi ci sarà anche il direttore. Ma oltre a noi si alterneranno sul palcoscenico anche super ospiti come Valentina e Stefania, che sono le voci e le cantanti dell'orchestra Sorriso. E poi anche un altro grande che ha ripreso da un anno a sta parte circa a cantare, perché scrive, continua a scrivere, però ha detto ma no, a me piace sia scrivere che cantare, quindi ci sarà anche lui, Graziano Cianni, che è un giovane interprete e autore di veramente tanti tanti successi. Me ne viene in mente uno recente, ultimo, che insomma è una hit, tutte le orchestre ormai lo riarrangiano e lo risuonano, e sto parlando appunto di Rapsodia. Quindi insomma chi conosce quella canzone, è stata scritta appunto da Graziano Cianni. Quindi vi aspettiamo venerdì 26 giugno al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta. E adesso è Spagna, Davide Montali.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Sorriso.
13: Care amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Caffè Orzo.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Sorriso.
20: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Bella, bella, bella, bella e bella ancora Madonnina degli Alpini, Marco e il clan. 12:39 minuti, mamma mia come corre il tempo, corre, neanche me ne sono accorto, Vabbè, allora salutiamo Elia che questa mattina, nonostante i nuvoloni grigi, ha voluto andare su in cima a grappa e ha scritto nel gruppo di noi ciclisti che ha preso tantissima pioggia e io gli ho scritto... Scusa, ma stare a casa no? E lui mi ha scritto: ma a casa c'è la moglie. Allora gli ho detto: hai fatto bene a prendere la pioggia. Va bene, dai, a parte gli scherzi, andiamo con il ricordare l'argomento del giorno, che noi oggi di Radio Sorriso vi chiediamo: cosa hanno fatto per conquistarvi o cosa avete fatto voi per conquistare lui, lei, qualcuno, un amico, eccetera, eccetera, eccetera? Fatecelo sapere, perché sapete che noi siamo curiosi. E poi Radio Sorriso, più giovane che mai, ma è anche la radio di famiglia, quindi insomma ci facciamo un po' gli affaracci vostri. Ci piace così interagire come se fossimo tutti dei grandi amici. 345 48 45 663. E arriva anche Contadinella, orchestra Castellina Pasi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ma non solo l'abbronzatura di Editha Kaminska, mi piacerebbe sì vederla in costume, ci mancherebbe altro. Se non trovi nessuno vengo io, chiama qui a Radio Sorriso un giorno che vuoi andare a Jesolo, a Caorle o a Sottomarina, insomma, per non, o a Lignano, a Bibione, insomma, per non tirar torto a nessuno. Io, se vuoi, cara Editha, ti accompagno volentieri, poi magari stiamo sotto all'ombrellone anche, a parte gli scherzi, se mi sente mia moglie. Vabbè, allora, andiamo a salutare l'amica Maria che ci scrive, attenzione, per conquistarmi si è presentato sotto casa con una scala per lasciarmi una rosa sul balcone del secondo piano. Bella Maria, però magari se mi scrivevi il nome di chi ha fatto questa cosa, sembra che si possa sapere, magari è l'amante, vabbè, ok, ci sta Maria, Poi mi ha Luca scrive, mi ha regalato una stella, o almeno un certificato che diceva così, l'ho trovato un gesto dolcissimo. Sì, anch'io ho visto che vendono una stella, vendono un pezzo di luna, un pezzo di pianeta, cose del genere. Però non so, non ho approfondito, ma cioè, non è che mi sembra, cioè, perché ti ho preso una stella che poi, voglio dire, è la parola tua contro quella che te l'ha venduta, perché vorrei vedere io, no? Caro Luca. Vabbè, comunque a te è piaciuto, quindi bene, mi fa veramente molto molto piacere. Se volete fare come Maria, come Luca, 345 48 45 663, oggi come argomento del giorno parliamo di come avete fatto voi o cosa hanno fatto gli altri per conquistarvi, ok? Bene, andiamo con Marco Battaini e Davide Conti, la super pippona. Così il titolo, non è che... Poi andiamo con Spazio Tempo di Mattia Agostini.

Mattia Agostini, Spazio Tempo, bella canzone, bella cover, 12:55 minuti, stiamo esaurendo anche la prima ora, anche perché io sono già esaurito da mo', quindi no, portate pazienza, dai, che la settimana, che venerdì e lunedì non mi sentirete, dai, tenete duro. Andiamo a salutare l'amica Giulia da Verona, ciao carissima, che mi scrive: ha imparato a cucinare i tortellini di mia nonna pur di farmi una sorpresa. Hai capito, cara Giulia? Beh, insomma, dai, una bella cosa, una cosa sana, di sani principi, eh? Riuscire a fare i tortellini della mamma, non è male, della nonna, scusami. Non è male, brava Luigi, e beh, Giulia. 345 48 45 663 se volete partecipare anche voi fino alle 14 all'argomento del giorno di oggi. Cosa hanno fatto per conquistarvi, o voi cosa avete fatto per conquistare? Fatecelo sapere. E adesso Pietro Galassi con Pirata dell'amore.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hit Universal.

0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 13 e un minuto.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno dalla redazione. È stata ritrovata sana e salva la bambina tedesca di 4 anni che si era persa a Caorle. La piccola, ospite del campeggio Pra delle Torri, si era incamminata da sola e aveva percorso 3 chilometri fino a raggiungere Porto Santa Margherita. Qui alcune mamme l'hanno trovata spaventata e in lacrime e hanno dato l'allarme che ha consentito di farla tornare dai genitori.
9: 32 lavoratori irregolari e multe per 600.000 euro. Il bilancio dei controlli delle Fiamme Gialle vicentine, che hanno intensificato a maggio l'attività di contrasto all'economia sommersa e ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria.
8: Si è concluso nel Veneto il progetto Citizen Inclusion, finanziato nell'ambito del PNRR e dedicato al miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. L'intervento, sostenuto dall'AGID, ha visto l'assegnazione alla Regione Veneto di un contributo complessivo pari a 995.000 euro.
9: Da oggi all'11 novembre il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia ospita la mostra Le Sete di Lucio Andric, dedicata a una delle figure più originali dell'arte veneziana del Novecento. Mostra a cura di Chiara Squarcina, Nicoletta Braghin e Silvio Cattani.
8: A risentirci tra un'ora.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
17: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
17: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali.
18: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sorriso.
20: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: concerto per voi, Marco Negri, Marilisa Maniero.
1: Delle edizioni musicali, caramba.
0: Sì, è vero, mi dimentico sempre che c'è il jingle di chiusura. Vabbè, era una bellissima canzone. Io mi ricordo quando sono venuti tutti e sei qua in radio ancora un paio di mesi fa e l'hanno cantata dal vivo, una cosa veramente imponente, proprio bravi, bravi, bravi, bella la canzone, bravi tutti e insomma siamo veramente contenti anche delle edizioni Caramba che hanno realizzato questo pezzo insieme a sei orchestre, brave, brave, brave e poi brave ancora. Andiamo a salutare l'amico Marco per quanto riguarda l'argomento del giorno, che oggi appunto si parla di cosa avete fatto voi per conquistare qualcuno o cosa avete cosa ha fatto quel qualcuno per conquistare voi, ok? Quindi Giulia l'abbiamo letta, sì, andiamo a leggere anche il messaggio che è arrivato da Marco di Povegliano Veronese. Marco, per farmi colpo ha partecipato a una gara di ballo pur avendo due piedi sinistri. Cioè, per farmi colpo ha partecipato a una gara di ballo pur avendo due piedi sinistri. Sai che non l'ho mica capita, è una battuta cioè come fa una persona ad avere due piedi sinistri? Per carità, magari c'è anche, però Marco spiegami, 345 48 45 663, perché o stai scherzando e allora ci sta, altrimenti non lo so, non saprei cosa dire. Elena invece dalla provincia di Mantova mi scrive: mi lasciava bigliettini nascosti ovunque, nelle scarpe, nella borsa e perfino nel frigorifero. Oh, che romantico, mamma mia. Ma scrivete anche il nome del vostro lui, della vostra lei o di chi ha fatto o per chi avete fatto questo gesto, così almeno insomma li salutiamo, no?

Luca Bergamini con Novella, voglio condividere. 13:17 minuti, ancora di nuovo una buona giornata, un buon pomeriggio, un buon pranzo, una buona digestione. Oggi parliamo di un argomento che insomma vede voi protagonisti, nel senso che vi chiediamo cosa avete fatto voi o cosa hanno fatto per voi per conquistarvi, magari non so, una scena, un qualche cosa, un ricordo, un pensiero, eccetera. Elena l'abbiamo già letta, andiamo da Stefano. Ciao Stefano. Si è travestita da mascotte della mia squadra del cuore per dichiararsi allo stadio. No, non ci posso credere, bellissimo, meravigliosa sta roba, cara lei, ma scrivi il nome di lei, caro Stefano. Va bene. Andiamo avanti con la musica, perché adesso salutiamo tutte le suocere all'ascolto, anche la mia che non c'è più purtroppo, ma gli volevo veramente molto molto bene, e non tutte le suocere sono uguali, la mia era una cosa eccezionale. Andiamo con la suocera Camilla, canta Armando Savini, eccola qua.

Notte di San Lorenzo, Ruggero Scandiuzzi su Radio Sorriso. Va bene, 12:24 minuti, andiamo da Valentina che ha scritto: ha percorso 300 km in scooter solo per portarmi il mio dolce preferito. Beh, certo che ce ne sono di pazzi, però all'ascolto pazze, c'è chi si traveste, c'è chi lascia i biglietti nascosti ovunque. Ma una cosa seria e semplice, no? Vabbè, dai. Comunque è bello così, dai, fatecelo sapere, avete ancora una mezz'oretta di tempo al 345 48 45 663. Cosa vi ha conquistato e in che modo? Ok? Andiamo avanti con la musica. Extra cumbia.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vada.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Hai capito? Bello sto pezzo, molto molto carino. Non è colpa mia, Irene Grillo, brava, brava, bella, bella, proprio energetica. Mi è veramente piaciuta. Allora, vediamo, stavo cercando una canzone che però molto probabilmente non è in scaletta, quindi vabbè. Cambierò dopo. Allora, vediamo un po', salutiamo anche Maurizio di Vicenza, ciao carissimo, ogni tanto si fa sentire, quindi bene, è una bella cosa quando sentiamo gli ascoltatori, e quando non li sentiamo più ci preoccupiamo anche, ci mancherebbe, sì, è così. Poi l'amico Walter, dammi un attimo carissimo, che ho appena letto il tuo messaggio che mi chiedeva la canzone, è andata in onda ieri tra le 18 e 18:30. Mi dai 5 minuti di tempo, 10 al massimo, poi sull'altro intervento ti dico il titolo o addirittura te lo scrivo, quindi non preoccuparti, rimani lì. Andiamo adesso con Kiko. Anzi no, aspetta che ho visto che sono arrivati dei WhatsApp. Francesca mi scrive: ho imparato qualche parola nel dialetto della mia città per farmi ha imparato, quindi suo marito, suo compagno o chi per esso ha imparato qualche parola nel dialetto della mia città per farmi sorridere. Francesca da Modena, quindi in modenese oppure in emiliano. Molto bene, e adesso chi la fa l'aspetti, eccola qua.

Eccola qua, Luca Bergamini, fuori di testa. L'abbiamo messa non a caso perché dobbiamo parlare un po' in velocità del San Liscio che si svolgerà il 1 e il 2 luglio di quest'anno all'Arena Rubicone. Dalle 21:30 l'ingresso è completamente gratuito. Si svolgerà a Gatteo Mare, patria di Romagna Mia, e si conferma anche la capitale del Liscio, con questa sfida musicale tra grandi voci e solisti. Perché il primo ci saranno i cantanti e il 2 invece ci saranno appunto le canzoni strumentali in gara. È una sorta di gara, sette artisti del Liscio il primo e sette solisti del Liscio il 2 di luglio. Quindi una bella reunion, un bel festival, e quindi se avete occasione di andare, andateci pure perché il divertimento è assicurato. Sicuramente ci sarà Alex e Iris, e poi non si sa, forse magari c'è qualche sorpresa che bolle in pentola, ma non posso svelarvi nulla. Andiamo adesso con Fiore Rosso, Magri e Lisoni.

Ha piovuto e io vi saluto. Saluto anche l'amico Walter che l'ho accontentato con il titolo, la canzone che avevo sentito ieri. Poi devo leggere un altro WhatsApp che è arrivato in extremis. Eccolo qua, Matteo da Bergamo. Ha adottato a distanza un asinello e gli ha dato il mio nome. Ancora oggi rido. Insomma, certo che veramente avete tanta tanta fantasia voi ascoltatori di Radio Sorriso, no? Un asinello, posso capire la stella, vabbè, una stella bella, ma come si fa a prendere un asinello e dargli il tuo nome? Voglio dire, vabbè, dai. Allora, canzone da non cantare, Sonia De Castelli, penultima canzone in compagnia mia. Vi lascio poi in buone mani quelle di Claudio Prospero. Ciao a tutti, a domani da mezzogiorno alle 14. Ciao.

ascoltato, ridiamoci su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine.

0: lo 0423 7367.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
9: Buon pomeriggio, riparte Trame Festival, si parla di mafie, di lotta civile e di migranti. L'appuntamento alla Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. 130 ospiti, 80 eventi, 40 libri da presentare. Giovanni Tizian, direttore artistico del festival.
10: I temi saranno tutti legati alla lotta ai clan sui territori, partendo da esperienze concrete, partendo dalla storia di uomini e di donne che si sono impegnati, sono rimboccate le mani, hanno rischiato la propria vita per avere il proprio spazio di libertà. E parleremo di tutti quei temi che spiegano poi alla fine come si sono evolute le mafie oggi, che cosa sono le mafie oggi, per non restare ad un racconto che ormai spesso prevale, che è quello di una mafia che non corrisponde più a quello che veramente è il fenomeno adesso. Poi parleremo ovviamente di guerre, perché lì c'è di mezzo non solo i diritti di chi viene bombardato, ma poi i migranti che arrivano in fuga da quelle guerre e che qui spesso trovano la morte, o in mare o peggio, quando arrivano illusi di poter avere un futuro migliore e finiscono in circuiti criminali, per cui anche lavorare potrebbe significare morire.
9: Terra e libertà è il titolo di questa edizione alla Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. È tutto, a più tardi.
11: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
4: Sorriso.
0: È il momento di Oltre il Liscio.

buon pomeriggio cari sorrisini belli vicini e lontani, bentrovati tutti nel viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Benvenuti ad Oltre Liscio, buon pomeriggio da Claudio Prospero e come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Insieme per questo nuovo appuntamento musicale, in questo nostro viaggio che ci accompagna sino alle 16:30, già pensando alle vacanze estive, fuoco alle polveri, allora si va in vacanza insieme con Annalisa D'Aloia. Buon pomeriggio, buona musica!

Michael Fox, Vecchia America. Cari ragazzi, cari sorrisini, parliamo del Festival di San Licio, il quarto festival internazionale della musica da ballo. È la location dell'Arena Rubicone di Gateomare, l'1 e 2 luglio prossimi. Ovviamente la presenza anche di Radio Sorriso per tutte le interviste e quant'altro. La presenza della radio della musica da ballo, Radio Sorriso. A proposito allora del San Licio, tra i brani che parteciperanno a questa quarta edizione del festival, Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco.

con lei. Bene, bene, bene. Anzi, cari ragazzi, direi di più. Orbene, quando si dice meglio tardi che mai. Sentite questa storia che ha dell'incredibile. D'altra parte, ovviamente, se non succedessero, non potrei neanche raccontarvele. Andiamo in Inghilterra. Ben fatto, Royal Mail. Ci sono voluti ben 19 anni per consegnare questa rivista. L'inconveniente? I miei figli sono già andati via di casa. Poche parole condite da una buona dose di sarcasmo, quelle di Paul Edwards, 52 anni, sulla piattaforma X. L'uomo residente a Chester, nel nord-est dell'Inghilterra, nel 2007 aveva ordinato una copia di Mother and Baby, rivista dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia. Giorni, mesi e addirittura anni di attesa, per la precisione 19, fino a quando sabato scorso il principale servizio postale britannico ha recapitato il periodico con un biglietto: le nostre sincere scuse. Un messaggio che a Paul è sembrata quasi una presa in giro, tanto da lasciare intendere che la rivista non gli serve più. I suoi figli di 18 e 20 anni sono cresciuti, frequentano l'università e non vivono più con il 52enne. Allora non credo ci fossimo resi conto che la rivista mancasse, poi arrivata all'improvviso via posta, ha raccontato l'uomo alla BBC. Ciò che mi ha infastidito sono state le scuse per il disagio. I miei due figli ormai sono andati via di casa. Insomma, comunque, cari ragazzi, meglio tardi che mai, che questo 52enne che ha ricevuto la rivista 19 anni dopo.

La baciata insieme con Ornella Nicolini, non ti scordar mai di me, neanche dopo 19 anni, la rivista però è arrivata. Vabbè dai, ci si scherza sopra, cari sorrisini, protagonisti. Salite, salite nel viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio, protagonisti con le vostre selezioni musicali. Ricordo come sempre le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. SMS WhatsApp 345 48 45 663. Riccardo Petrucci, bugie.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

signori, la mazurka con un nome di donna, Clarabella, l'orchestra di Danilo Ponti. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona compagnia a voi tutti, da Claudio Prospero oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Una mazurka, e adesso arriva il valzer, visto che da stamane vi si chiede team mazurka o team valzer, e qui insomma ci si divide a un 50%, e c'è la nostra domanda proprio nella pagina ufficiale di Facebook di Radio Sorriso, team mazurka o team valzer, insomma siamo lì. Allora, per non fare torto a nessuno, c'era la mazurka e adesso un bel valzer, dai. Qui ritroviamo Beatrice Orrigo con l'orchestra di Gigi Chiappin, un piacevole e simpatico valzer per un filino d'erba. E vado anche a Mantova per salutare Maria, buon pomeriggio a te, già che ci siamo ci rimaniamo a Mantova salutando anche Silvana per un filino d'erba. E nessun successo di cosa.

Pisa di Giovanni Cino. Ritroviamo piacevolmente in California, torniamo indietro, beh, qui quasi 30 anni, la Begin a Berti qui. Poi la tappa successiva invece ci porta in quella di Verona, salutando Giampaolo sulle note del valzer Dolce Ricordo.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Motore. Azione. Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gu, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Sorriso.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Sono le 15 e un minuto.
17: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
18: Dal 1975 il FAI si pone a difesa e conservazione dell'ambiente, dell'arte e del territorio e quindi conosciamo alcuni aspetti del FAI con Giorgia Montessano, responsabile di Villa Gregoriana situata a Roma. Benvenuta, buongiorno.
19: Buongiorno, grazie.
18: Ci può raccontare brevemente cosa è possibile visitare all'interno di questo sito?

0: Ad oggi Villa Gregoriana è un capolavoro di ingegneria idraulica voluta da Papa Gregorio XVI proprio per dare risposta a un grido d'aiuto dei cittadini che si sono visti travolgere dall'ennesima esondazione del fiume Aniene. Quindi non solo rispondono all'esigenza con un intervento puntuale deviando il corso d'acqua, ma creano bellezza. Nasce Villa Gregoriana sull'idea di un architetto, Clemente Foschi, che trasforma una forra, quindi una gola scavata da questo fiume che dialoga con un territorio, in una passeggiata che racconta da una parte la moda del momento, quindi l'architettura del giardino all'inglese, ma sovrascritto a una natura vivificante, per cui oggi si entra a Villa Gregoriana a quello che a me piace chiamare silenzio assordante. Sembra un contrasenso, ma si perdono i suoni della città, quindi si lasciano alle spalle il rumore del traffico, lo schiamazzo cittadino, e ci si comincia ad immergere fra il ruscellare dell'Aniene oppure il grandissimo rumore del passo della cascata artificiale, 120 metri di salto, suoni di uccellini, grotte, caverne, insomma un paesaggio storicizzato che è stato raccontato in lungo e largo. Non c'è museo d'Europa che non abbia un'immagine di questo luogo, perché era una tappa d'obbligo del Grand Tour. Goethe per tutti scrive che solo a Tivoli, dove balza l'Aniene, anima e conoscenza si arricchiscono. Ecco, in poche parole, questa è Villa Gregoriana.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. So

con Nicola la terza. Il tango Pedrito. Ciao Nicola. 15 e 8 minuti, buona continuazione di pomeriggio in questo martedì 9 giugno, oltre il liscio a Radio Sorriso. Una buona continuazione da Claudio Prospero nel viaggio musicale di oggi. E facciamo tappa adesso in terra di Rieti, precisamente a Torri in Sabina. Vado a salutare Pier Maria, protagonista Claudia Scarciafratte, Terre di Mare. A seguire, la tappa musicale ci porta in quel di Padova, Limena, salutando Fausto con l'orchestra di Paolo Bagnasco, la voce di Mary Merolla con Anna.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando i problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, e provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Detto Sax. Siamo a Padova, nell'Alta Padovana, per l'esattezza a Massanzago, e vado a salutare Cristian. Mi scrive che oggi c'è il passaggio anche delle mille miglia, beh, tanta roba, allora, corse storiche del nostro bel paese. Bene, ciao Cristian, mi richiedi Incoscienti Giovani, l'interpretazione di Mattia Agostini.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette. Ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sorriso. Radio Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
0: Più giovane che mai.
14: Ultimissime da Piazza.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
19: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Sorriso.
22: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immagina.

viaggio musicale prosegue, continua, prosegue, ci porta in quella di Spinea. Vado a salutare Lidia. Ciao Lidia. Allora, del video che hai visto ieri sera in TV, probabilmente è un video, un bello, il brano che dicevi molto bello, molto dolce, con Cicci Condor, Blue Barrel. Abbiamo il video, ma non abbiamo l'audio qui a Radio Sorriso, però era Cicci Condor con Blue Barrel. Intanto colgo anche l'occasione allora per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso la serata televisiva di ieri insieme con me e con il mio fratello Vittorio del Confine. Un valzer allora suonato, Lidia, per te con la premiata ditta Lucchi Venturi. Sono mani di velluto.

Luto, cari sorrisini, attenzione, vi ricordo le interviste della serata al Tris, nella quale il 21 maggio scorso è stata presentata la compilation 2026 di Italia in Musica. Tutte le interviste di questa serata andranno in onda qui a Radio Sorriso venerdì prossimo 12 giugno alle 21 e in replica sabato 13 alle ore 13. Le interviste realizzate al Tris dei nostri Alex ed Iris. Allora vi ricordo venerdì prossimo 12 giugno dalle 21, la replica sabato 13 alle 13. Tra i tanti protagonisti c'era anche Roberta Cappelletti.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 16:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia. In direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Dalmine e Palazzolo per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un altro incidente. È tutto.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Devi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

con Andrea, Valentina e Andrea Fiorentini, un partigiano reggiano. Ragazzi, prima di salutarci, una Taranta Dance, pronti con Mary Rinaldi, Ale, vai, finale!

0: con Mary Rinaldi, la Taranta Dance. Cari sorrisini, siamo addirittura d'arrivo, come si suol dire, siamo ai titoli di coda che già cominciano a scorrere. Siamo arrivati dunque in porto per quanto riguarda il viaggio odierno di Oltre Liscio, viaggio naturalmente che riparte domani dalle 14 qui da Radio Sorriso. Nel frattempo mi raggiunge colei che con dolcezza vi accompagnerà per la prossima ora e mezza, dipingendo tutti i colori della musica con la sua tavolozza. Buon pomeriggio a lei, signora Carla.
1: Buon pomeriggio, sorrisini, signor Claudio.
0: Oggi
1: la dolcezza.
0: Oggi, proprio oggi, è grintosa.
1: Mi stavo ponendo una domanda, signor Claudio, ma il suo programma si chiama Oltre il Liscio perché lei quando si rade ha il viso liscissimo ed è Oltre il Liscio?
0: Ha visto proprio.
1: Oggi proprio splende come le chiappette di un neonato, signor Claudio.
0: Ma me l'aveva già detto, un viso proprio
1: sì, le chiappette di neonato, signor Claudio, che bello, che meraviglia. E lui ride.
0: È meglio sorridere piuttosto che. Però ho visto proprio un bel viso.
1: Sì, si è messo anche il dopo barba.
0: Sempre.
1: La crema idratante.
0: Dopo, signora, forse
1: avete anche un prodotto per splendere particolarmente.
0: No, ma già splendo di mio.
1: Già splendo di
0: questa proprio me l'ha fatta.
1: Sviolina.
0: Me l'ha tirato fuori, signora Carlotta.
1: Allora, signor Claudio, volevo introdurre con lei, anzi reintrodurre, perché ne hanno parlato tutto il giorno, tutta la mattina. Abbiamo un bellissimo argomento oggi.
0: Quando lei fa così mi incute paura.
1: No, però lei potrebbe essermi molto d'aiuto con le sue esperienze personali, perché oggi parliamo delle follie fatte per corteggiare qualcuno, e sono sicura che lei quotidianamente trova qualche sua fans che non so, salta una staccionata di rovi per raggiungere,
0: come per esempio quell'olio lì,
1: come
0: insomma,
1: esatto.
0: Se lo ricorda chi lo saltava quell'olio lì?
1: Mi ricordo Mike Buongiorno.
0: Mike Buongiorno non era Nino Castelnuovo?
1: Prima era Nino Castelnuovo, ma poi anche
0: Mike l'aveva saltato.
1: Lei cosa aspetta a saltare la staccionata?
0: Ma Mike non aveva quella grappa lì in alto lì? No, ma quella è un'altra cosa.
1: Comunque piace, che comunque piace, se si ricorda ai nostri ascoltatori.
0: Ok.
1: Comunque io da lei non cambi discorso.
0: No, volevo.
1: Cioè, io pensavo alle sue fans che non so, saltano la staccionata oppure si mimetizzano con i muri e saltano fuori quando lei passa e dico, signor Claudio, la prego! Lei sarà probabilmente molto soggetto a queste dimostrazioni.
0: Si pullula di queste cose, signora Carlotta, proprio si pullula, cioè quotidianamente proprio aiosa, signora Carlotta.
1: Allora io voglio sapere dalle fans del signor Claudio da fuori che cosa hanno fatto di folle per attirare l'attenzione del signor Claudio.
0: Ma lei le pensa, le studia di notte, signora Carlotta?
1: No, signor Claudio,
0: proprio.
1: No, l'abbiamo deciso oggi, questa mattina con il signor Giovanni, abbiamo detto oggi si parla di corteggiamenti audaci.
0: A lei
1: cosa avete fatto di audace per corteggiare qualcuno?
0: A lei non le sembrava vero, poi aveva già pensato tutta
1: sta. Ha pensato a accidenti.
0: Chissà,
1: signor Claudio. Anzi, l'abbiamo nominata stamattina quando abbiamo presentato.
0: Ok, me lo immagino io.
1: No, perché abbiamo fatto degli esempi. Insomma, anche nel mondo animale ci sono alcune bestie che hanno dei comportamenti amorosi particolari per l'uccello del paradiso fa delle meravigliose danze, il maschio fa delle meravigliose danze per attrarre la femmina. Alcuni pesci creano meravigliosi disegni sul fondale oceanico.
0: Ma quante cose! E come mai che tu in tutto questo discorso animalesco ha pensato a me?
1: Abbiamo parlato del babbuino che esibisce le natiche. Ho pensato che forse anche il signor Claudio a volte fa questo gesto.
0: Stavo pensando, cioè, in questo discorso animalesco, perché ne sono uscito io, le natiche del babbuino. Vabbè, io la ringrazio, signora Carlotta. Lei non vedeva, allora lei aveva già assoggettato l'argomento di oggi il sottoscritto, va bene.
1: Certo, certo, ma l'abbiamo detto tutti quanti, ho detto, no, perché qua assolutamente no.
0: Lei non vedeva allora che arrivasse questo momento.
1: Pronto per le ammiratrici del signor Claudio.
0: Bene, abbiamo terminato, signore. Alle volte proprio uno si chiede ma cosa ho fatto nella... Vabbè, signori, ci salutiamo con Paolo Bollettinari, con un medley di Mambi. Le natiche del babuino, signora Carlotta, questa me la ricorderò per un po'. Bene, arrivo medley di Mambi, dicevo, con Paolo Bollettinari. Buona continuazione di ascolto e buona serata, ci sentiamo domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso.
6: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

Buon pomeriggio amici sorrisini, ci siete, ci siamo, eccola qui, era Monica Borsato con Faded per iniziare il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Sorriso in compagnia di Carlotta fino alle 18, come tutti i giorni praticamente. Oggi, miei cari sorrisini, come anticipato col signor Claudio, riprendiamo l'argomento della mattinata perché si parla di follie d'amore. Avete mai fatto un gesto particolare, eclatante, per conquistare la vostra amata o il vostro amato? Oppure qualcuno ha mai fatto un gesto eclatante per conquistare voi? E voi come avete reagito? Avete gradito o vi siete spaventati magari? Può capitare anche questo. Raccontate la Radio Sorriso, chiedetemi anche una bella canzone chiamando lo 0423 736680 o 736681, oppure mandatemi un bel messaggino. Il numero per la messaggistica è 345 48 45 663. Adesso iniziamo a ballare, ragazzi, perché vi vedo scalpiccianti, e quindi c'è Alex Villani con il valzer Capogiro.

E questa era Maledetta Primavera e ce l'ha cantata Tony Attodisco. Qui su Radio Sorriso salutiamo Cristina di Verona che ci ha richiesto di ascoltare questa canzone. E poi saluto anche la signora che sta in casa di riposo ma non mi ha detto come si chiama. Quindi ripassino generale, quando chiamate Radio Sorriso dite come vi chiamate, abbassate il volume della radio prima di telefonare perché altrimenti ci parliamo ma non capite quello che vi dico perché avete la musica troppo alta. E quando vi chiedo di aspettare 30 secondi che cerco la canzone che mi avete richiesto, aspettate 30 secondi, non mettete giù il telefono perché altrimenti va a finire che come in questo caso io non so chi salutare. Comunque, cara signora, tantissimi saluti, un bacione, e arriva Lida Ferrarese che ci canta tanti auguri.

Patrizia Lucidi, il bel tango è innamorato qui su Radio Sorriso, dove oggi si parla proprio di innamorati. Cosa fanno gli innamorati di bizzarro per farsi notare? E insomma, l'amica Flavia di Cittadella mi racconta che anni addietro, lei aveva 20-22 anni, aveva questo spasimante. Si trovava per un convegno in un hotel dove c'era anche la palestra e quindi lei era andata ad allenarsi un pochino. È sopraggiunto questo spasimante che si è messo sul tapirulan ad andare fortissimo, velocissimo, con i pesi, e tutti gli dicevano: ma scusa, ma non vai troppo veloce. Lui: no, no, va benissimo, fino a che non gli è venuto un calo di pressione e Flavia l'ha amorevolmente soccorso, gli ha portato la liquirizia, eccetera. Ma la cosa divertente è che poi, anni addietro, è saltato fuori che non voleva pavoneggiarsi andando velocissimo sul tapis roulant, ma la tecnica di approccio, di seduzione di questo bell'imbusto, chiamiamolo così, per farsi notare da Flavia era proprio sentirsi male per farsi soccorrere. Quindi ha puntato un po' sullo spirito di Croce Rossina che a volte pervade noi signorine. Cara Flavia, direi che questo si può appuntare sulla bacheca, assolutamente. Arriva per te il nostro Alex con la radio.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 17:00.
6: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: È di nuovo tempo di informazione in redazione. Mauro Baldan, bentrovati. Definito il calendario scolastico 2026-2027, ogni amministrazione territoriale stabilisce autonomamente la data di inizio delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva. Per questo il primo giorno di scuola può variare da regione a regione. Il 10 settembre gli studenti torneranno in classe in Veneto, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento. Il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano. Semplificazione della valutazione ambientale strategica, in realtà in Veneto, diventa operativa con il fine di alleggerire la burocrazia, tagliare i costi e accorciare sensibilmente i tempi di attuazione delle opere a beneficio diretto di famiglie, professionisti e imprese del territorio, eliminando i passaggi ripetitivi sui singoli progetti ma mantenendo i controlli ambientali. Aria fresca di matrice atlantica potrebbe interessare l'Europa centro-occidentale, lambendo anche le regioni settentrionali dell'Italia. Si attendono infatti piogge e temporali al nord. Secondo il Centro Meteo Italiano si manifesteranno acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, con fenomeni in sconfinamento nelle pianure adiacenti. È tutto.
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex.

0: Respirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Costa, la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900€ con 1000€ di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto, prima della
2: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Con le Edizioni Mama Music, Marco e Alice in dolcissima Sardegna, questa bella novità su Radio Sorriso, noi rientriamo in studio. Oggi si parla di follie d'amore, follie di corteggiamento. Cosa avete fatto di audace per corteggiare la persona che vi stava a cuore, oppure cosa hanno fatto per conquistare voi? Raccontatemelo, che sono curiosissima. Io intanto vado a salutare Gianni a Udine assieme alla gattina Frufru, che vogliono ascoltare insieme naturalmente la mazurka, anzi il valzer, scusatemi, non è una mazurka, è un valzer, Claudio Nanni con Capriccio Romagnolo.

camion solo nella notte se ne va, un uomo stanco che non sa se ce la fa. Lui pensa alla sua donna e alla sua casa, perché è così lunga questa strada. La radio è spenta e non ha voglia di fumare, la schiena a pezzi è tanto tempo che fa male.

strada, non è tornato a casa. L'amore di una donna e di un bambino non ha cambiato il suo destino. Madonna, Madonna della strada, non è tornata.

E c'è anche Sdrindole con Madonna della Strada qui nel pomeriggio di Radio Sorriso, grazie all'amico Bruno di Mantova. Salutiamo anche Bruna L'Alpina che si associa alla dedica di questa canzone. Un bacione Bruna, buone vacanze, mi pare di capire che sei in vacanza. Salutiamo anche Mario a Gazzo Veronese, salutiamo Fausto a Manzano e vi ricordo anche un importante appuntamento. Sì, miei cari, perché questo venerdì 12 giugno in onda su Radio Sorriso ci saranno le interviste della serata di Italia Musica al Tris. Questa serata è stata insomma un grande successo, un sacco di grandi artisti che i nostri prodi Alex e Iris sono andati a intervistare. Venerdì 12 giugno alle ore 21 su Radio Sorriso potrete ascoltare tutte le interviste in replica anche sabato 13 giugno alle ore 13. Questo è molto facile: sabato 13 ore 13, venerdì 12 invece ore 21, i due numeri si invertono, molto facile. E allora segnate sul calendario, non prendete impegni. Io intanto vado a salutare Tiziano in provincia di Verona che voleva ascoltare questa Begin che si intitola Quando arriverai, dall'orchestra Checco e B-Band.

con Fabio Corazza e Vulcanica, la cumbia. Salutiamo Renato a Villa del Conte. Ciao Renato, buon pomeriggio a te. Le 17:27 minuti qui su Radio Sorriso si parla di follie fatte per amore. E qualcuno mi ha chiesto: Carlotta, ma tu mi hai fatto follie per amore? Io effettivamente, facendo quattro conti, direi proprio di no. Sono una persona estremamente noiosa da questo punto di vista. Raccontatemi le vostre. Che cosa avete fatto per conquistare, per mettervi in mostra, per raggiungere il cuore di quella persona a cui miravate? Ce l'avete fatta? O siete stati conquistati? 0423 7366 80 7366 81 sono i numeri di rete fissa per raccontarmelo. Potete mandarmi anche un messaggino al 345 48 45 663. Accontentiamo adesso l'amico Mario di Marghera con una bella polca dall'orchestra di Raul Casadei, si intitola Eufemia.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
9: Fiorentini, le gallette, gli snack.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!

0: iper e market aderenti e online. Carrefour.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Sorriso.
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Ultimissime da
7: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 1791 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 1791.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting.
4: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Rieccoci alle 17.40 qui su Radio Sorriso, ultimi 20 minuti insieme, quindi corriamo veloci a parlare, anzi no, non a parlare, meno chiacchiere, più musica. E allora Giacomo a Ponte Casale voleva ascoltare una canzone di Gianni Dego, si tratta di una tarantella che si intitola Porca Loca. Eccola qui, caro Giacomo, l'ascoltiamo e la balliamo tutti insieme.

Il valzer San Silvestro con l'orchestra Silvagni c'è da richiesta Antonio di Parma. Ciao Antonio, buon pomeriggio a te. Il tempo stringe, allora oggi si parla di dimostrazioni d'affetto un po' eclatanti. Beh, qui abbiamo una decina di ragazzi guidati da Lino che dedicano alle nostre che la stanno aspettando, immagino le vostre ragazze. No, ha scritto Piero, non Lino, perché sei segnato come Lino. Vabbè, comunque Lino o Piero, che dir si voglia, probabilmente entrambi, perché se siete in 10 e ci sono 10 donzelle che aspettano Vieni piccina, cantata da Matteo Bensi e Marianna Lanteri, beh, direi che anche oggi pomeriggio abbiamo non solo il momento romantico, ma assolutamente anche il gesto eclatante. Bello, ci piace.

0: c'è anche Graziano Cianni con Notti ad Agadir per salutarci in quest'ultima tranche di trasmissione. Ben arrivato Patrick.
1: Grazie Carlotta, buonasera a tutti voi amici di Radio Sorriso.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, lei?
0: Non c'è male. Oggi abbiamo un argomento che mi piace molto.
1: Dica che sono
0: allora
1: curioso.
0: Oggi si parla di gesti d'amore eclatanti.
1: Ma proprio una cosa eclatante?
0: Sì, sai, quando vuoi conquistare una persona e fai il diavolo a quattro.
1: Ah, ok.
0: O quando una persona vuole conquistare te e fa il diavolo a quattro. La grande domanda ovviamente è ce l'ha fatta o non ce l'ha fatta? E quello che tutti si stanno domandando è: ma Patrick, ha mai fatto un gesto d'amore eclatante?
1: Ma certo
0: che sì.
1: L'ho fatto, sì, ho speso anche tanti soldi.
0: Davvero? Cos'hai comprato?
1: Ho noleggiato un elicottero.
0: Oh là là.
1: E alla mia amata in una giornata di sole ho fatto recapitare tanti petali di rosa dall'alto.
0: E la peppa! questo è un gesto eclatante.
1: Con la scritta proprio dietro del suo nome.
0: Che bello!
1: Poi c'erano queste persone che buttavano giù i petali come in un film, insomma.
0: Meraviglioso, un'impollinazione gigante per conquistare la tua. Bravo il nostro Patrick, seguite il suo esempio e raccontateglielo, mi raccomando. Io adesso vi saluto, ragazzi. Caro Patrick, buon lavoro. Noi
1: grazie.
0: Ci risentiamo non domani ma giovedì, sempre alle 16:30, sempre qui su Radio Sorriso. Il mambo per voi con la Franco Bagutti Band, canta Simone. Tequila, cincina a tutti.
1: Cincin.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Roma in relazione al punto.

0: 7 sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno, restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDB e PDM di 8 ore. Nel calcio l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino, il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: Sono
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Sorriso!
11: È il momento di cocktail di sera.

Allora, carissimi amici di Dado Sorriso, una buona serata a tutti voi, un buon martedì 9 giugno in compagnia di Patrick. Vi ricordo, fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche, le belle richieste in questo cocktail di sera. Diciamo un cocktail fatto di richieste, fatto di bella musica, come sempre Radio Sorriso vi offre. Io vi ricordo i numeri per interagire insieme a me: il 345-48-45-663 via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. E a proposito di WhatsApp, salutiamo l'amica Bruna l'Alpina, che ci ha richiesto la canzone che abbiamo appena sentito, il Piave mormorava, con Sabrina Salvestrin. Ciao Bruna, un abbraccio a te e bellissime foto che hai mandato con questa adunata che hai fatto a Palermo, questa adunata nazionale dei Fanti. Ciao Bruna, un abbraccio grande a te e grazie sempre per ascoltare Radio Sorriso. Adesso andiamo a salutare anche l'amica Enrica di Treviso, che dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, potrei dedicare una bella canzone al mio amore che si chiama Patrick, anche lui oggi purtroppo è stato ferito perché è in il medico in missione e quindi è stato ferito, però insomma dai, auguriamo tante belle cose al tuo Patrick. E allora l'amica Enrica di Treviso dedica a lui questa bella Begin con l'orchestra di Marco il Clan. Andiamo subito ad aprire le danze e arriva Marco il Clan con Guardami negli occhi. Tutta per te, cara Enrica, un abbraccio e un bacio grandissimo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Rosalia, questa bella mazurka con Raul Casadei. E adesso proseguiamo con le belle richieste che arrivano allo 0423 736 680. In questo caso la richiesta dell'amica Nadia di Treviso, a cui mandiamo un abbraccio e un bacio. Ciao Nadia, grazie per aver telefonato e grazie per la bella richiesta che hai fatto a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Poi salutiamo anche l'amico Giacomo, eccolo qua, Giacomo di dov'è? Ah sì sì sì, è vero, okay. Hai richiesto la canzone prima, però furbettino. Ciao ciao Giacomo di Ponte Casale, domani potrai essere accontentato di nuovo, anzi no, dopo domani, perché ogni ascoltatore c'è una regola, dobbiamo praticamente accontentarlo ogni due giorni. E poi salutiamo Dina di Rodeano Alto insieme a Solidea, che ci dice: ciao Patrick, pronta la cena? Buona serata a tutti da Solidea. E qua ci manda una bella foto con una pentola, un tegame, diciamo, con dei, sembrano, insomma, non saprei cosa, come definirli, sono, vabbè, insomma, delle mezze lune ripiene con il sugo di pomodoro. Qua ci fa venire fame. Comunque complimenti, mandacene un po' anche qua in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto. Grazie, grazie Dina, un abbraccio grande a te, a Solidea. E andiamo avanti, diciamo, con la richiesta che ha fatto l'amica Nadia di Treviso. Arriva l'amore con Pietro Galassi e Marianna Lanteri per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 20. 345 48 45 663 per le vostre belle dediche e belle richieste.

ritorno in diretta. Scusatemi, ma io quando mi metto al telefono a parlare con voi sto sempre tanto tanto tempo. E in effetti ero al telefono con Solidea perché volevo delle spiegazioni riguardo a questo piatto che mi ha mandato la Dina, questa bella foto. Non sono dei tortelli ripieni, ma in effetti sono delle uova. Sono delle uova che non si vedono bene perché sono coperte dal sugo e si chiamano uova al funghetto. Solidea, mi ha dato anche la ricetta. Dopo, quando vado a casa, provo a farla. Grazie ragazzi, un abbraccio, poi vi faccio sentire anche la bella polca. Però intanto andiamo ad ascoltare la Suonami Band con questo preludio Odissea Veneziana.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sorriso.
10: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
11: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E questa è una bellissima novità con Elena Cammarone su Radio Sorriso, Sei Tutto, e ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per questo bellissimo brano del mese. Adesso andiamo a salutare anche l'amica di San Daniele del Friuli, l'amica Rita. Ciao Rita, un abbraccio grande anche a te, e la prossima canzone che ci hai richiesto è Begin Innamorata di Paola Fabiani, che andremo ad ascoltare subito. Però prima andiamo a salutare l'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, a cui mando un abbraccio. Ciao Alba, un saluto a tutti gli amici della Liguria. E poi salutiamo anche Mara di San Biagio di Callalta, che dice: puoi condividere la ricetta delle uova al funghetto? Beh, certo che la condivido, però prima di condividerla, sai cara Mara, io voglio assaggiarle, quindi me le faccio, le assaggio e poi condividerò eventualmente la ricetta su ordine magari di Solidea, perché sai che non si possono dare ricette se gli chef non acconsentono. No, scherzo. Dai, prima le assaggio e poi sicuramente vi do la ricetta. E poi salutiamo anche Marzia di Fiume Veneto, che si è proposta di darmi le uova delle sue galline per fare questa bella ricetta. Dice: ciao Patrick, per fare questa ricetta ti vorrebbero le uova delle mie Spice Cooks. Galline felici, un giorno le porterò anche a te. Grazie Marzia, un abbraccio anche a te. Salutiamo gli amici di Fiume Veneto all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo ad ascoltare adesso questa bella Begin Innamorata per l'amica Rita di San Daniele del Friuli, e poi arriva il molleggiato con Personality. E ad ora pronti che si balla la Begin su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 20, oggi martedì 9 giugno 2026.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 oggi, martedì 9 giugno. E andiamo a ricordare anche i numeri per interagire insieme a me in queste ore di diretta: il 345-48-45663 per quanto riguarda i vostri messaggi, le vostre richieste via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423-736680 o 736681. E allora io ho avuto il benestare, signore e signori, ho avuto il benestare dalla chef Solidea per dare la ricetta delle uova al funghetto. E allora ve la dico, non ve la dico, ve la dico o non ve la dico, come volete voi. No, ve la dico perché si fa presto. Si fa il sugo di pomodoro con un po' di trito di cipolla, si mette da parte, si fa sobbollire il sugo, insomma, poi dall'altra parte fate le uova, le fate rassodare, poi le fate raffreddare, le sbucciate per bene e le mettete insieme al sugo, e poi le fate andare circa 10 minuti. Se le uova sono di gallina ruspante come quelle di Marzia di Fiume Veneto, sicuramente verranno delle uova al funghetto speciali, mi raccomando, provateci e fatemi sapere, io stasera me le mangio. E adesso andiamo ad accontentare anche Maria di Marghera. Ciao Maria, un abbraccio anche a te, che ci hai richiesto questa bella canzone di Mister Domenico, Quelle notti. Allora cara Maria, finalmente è giunta l'ora di accontentarti. E poi arriva Polca Miseria per l'amica Solidea, eccola qua. Intanto Quelle notti, Mister Domenico su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo subito a salutare l'amica Miranda di Milano. Pensate che oggi l'amica Miranda di Milano festeggia i suoi 92 anni. E allora tantissimi auguri di buon compleanno, carissima Miranda, da parte di tutti i tuoi familiari, ma anche da parte di tutti gli amici di Radio Sorriso che sono all'ascolto, e soprattutto anche da tutti noi speaker, tutti noi che lavoriamo dietro le quinte della radio. Grazie veramente di cuore per aver telefonato. Miranda, tanti, tanti, tanti cari auguri. E per te arriva questa bellissima canzone di Omar Codazzi. Ce l'hai richiesta e noi te la dedichiamo. Arriva 20 anni, questa bella Begin. Ascoltiamola per l'amica Miranda, con tanti auguri ancora di buon compleanno.

0: gusto con Radio Sorriso.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
0: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 19:00.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabéu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, dico, certo.
10: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sorriso. Radio Sorriso.
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
19: Grazie, amore, ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali.
20: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una

0: lunga vita di Generali, contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria. La

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo subito ad accontentare anche gli amici che ci hanno scritto un bel messaggino al 345-48-45-663 con le loro richieste. Salutiamo subito Desi e Alessandro di Mira. Ciao ragazzi, e dicono: ciao, siamo Desi e Alessandro di Mira. Vorremmo ascoltare una canzone di Sandrino Piva dal titolo Il sorriso di una stella. E allora, carissimi Alessandro e Desi, io vi accontento perché ci dite anche che siamo tutti meravigliosi. Grazie veramente di cuore a nome mio e a nome di tutti i miei colleghi speaker di Radio Sorriso. Allora ascoltiamo questo Sorriso di una stella e poi accontenteremo Ilenia di Chiarano, che saluta l'amica Susi con una canzone cantata da me, e poi arriverà Teneramente. Intanto arriva Il sorriso di una stella a tempo di valzer su Radio Sorriso per voi.

siamo ascoltati anche questa teneramente interpretata dal medesimo, da quello che vi sta parlando adesso, dal vostro Patrick. Un abbraccio a Ilenia di Chiarano, che la dedica alla sua cara amica Suzy, e mi aggiungo anch'io. Ciao ragazze, un abbraccio grandissimo. Salutiamo anche tutti gli amici di Chiarano in provincia di Treviso. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Maria di Mira. Ciao Maria, un abbraccio grande anche a te. E poi salutiamo l'amico Angelo di Castelcovati in provincia di Brescia. E Angelo ci ha richiesto questa bella canzone, un bel valzer dal titolo La Gazza Ladra. Tutta per te, Angelo!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vado

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su Winkler. chimica.com.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese, questo Vorrei fermare il tempo. Francesca Mazzuccato, perché questo brano parteciperà anche al Festival di Sanliscio 2026. E adesso andiamo sempre avanti con la bella musica, una bella baciata con Matteo Tarantino, la sentiamo già in sottofondo, questa è Vivir Assì.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Vela Va con la voce di Marco Z. E adesso sono le 19:44, ragazzi, sono già volate quasi due ore. Oggi martedì 9 giugno in compagnia del vostro Patrick qui su Radio Sorriso. Vi ricordo anche un grande appuntamento che riguarda Sorriso in Piazza, vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre insieme ad Alex, a Tiziana e a Max. Super ospiti di questa bellissima serata saranno Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, con uno dei loro ultimi grandi successi, Dillo alla Luna. E poi ci sarà anche Graziano Cianni, un giovane interprete, grande autore di tanti successi, tra i quali c'è anche la nostra ormai amatissima e conosciutissima Rapsodia. Vi ricordo che a disposizione c'è un'area break con food and drink e poi c'è anche l'ingresso libero, quindi ragazzi, ingresso libero, area food and drink, ospiti i nostri speaker Alex, Tiziana e Max. Venerdì 26 giugno dalle 21, questi sono gli ingredienti per passare veramente una grande serata in compagnia della radio più giovane che mai, il vostro Sorriso in Piazza con Radio Sorriso al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. E andiamo a salutare l'amica Flora di Brescia, e per te Flora ho scelto questa bella canzone, arriva Elena Cammarone, per te arriva Tu vivi nell'aria.

E con le note della nonna Cannone, con Anna Maria Allegretti, abbiamo ascoltato questo grande, grande successo. Veramente una cosa d'atmosfera magica. E adesso, ragazzi, siamo giunti ai saluti finali di queste due ore insieme. Io, per quanto mi riguarda, vi do l'appuntamento a venerdì dalle 18 alle 20, sempre in Cocktail di Sera. Mi raccomando, sempre puntuali, come sempre. E saluto ovviamente tutti gli amici che hanno mandato i loro messaggini richiedendo la loro canzone preferita, e tutte le persone che mi hanno telefonato in queste due ore di martedì 9 giugno. Con il vostro Patrick, io vi auguro veramente una buona serata, un buon proseguimento. Vi abbraccio tutti virtualmente e con le frequenze di Radio Sorriso vi mando anche un bacio. Ciao a tutti dal vostro Patrick, e vi saluto con i più grandi successi degli 883 con l'orchestra di Linda Biscaro, la voce di Matteo. Ciao a tutti!

0: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurekamacchinepulizia.it.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Nel corso delle prossime ore le regioni settentrionali vengono lambite da correnti oceaniche più fresche che portano della variabilità, specie in montagna, su Alpi e Prealpi e zone pedemontane. Saranno frequenti tra questo pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali. Meno in pianura, dove però non escludiamo proprio tra sera e notte il passaggio di qualche temporale, in particolare tra Piemonte orientale, Lombardia e Veneto. Poi domani ancora instabilità frequente sui rilievi del nord Italia, piogge temporali fin dal mattino, maggiori schiarite sulle pianure specie verso il Po, ma tra pomeriggio e sera transito nuovi temporali localmente anche intensi sulle aree pianeggianti. Temperature in lieve calo da domani nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per

0: specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Stessa anima, stessa speaker che vi accompagna in questo viaggio fatto di cinema, stessa trasmissione come sempre ogni martedì a partire dalle ore 20:30 e la trasmissione Zona Cinema. Io sono Elisa, siamo pronti per partire per il nostro viaggio. 345 48 45 663 se volete intervenire. Parliamo di un film particolare in questa settimana, si chiama Il Cigno Nero, è un thriller psicologico uscito nel 2010, uno dei film campione d'incasso, diretto da Darren Aronofsky e interpretato da una bravissima Natalie Portman. È un'opera che è ambientata nel mondo della danza classica, racconta il cigno nero, il cigno bianco, quindi il cigno è quello del balletto di Tchaikovsky. È celebre la morte del cigno, ma insomma c'è tutta quanta l'opera meravigliosa. Quindi racconta una storia molto intensa, molto inquietante, ricca di tensione. Il film appunto prende ispirazione dal balletto Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, rielabora in chiave moderna, in chiave drammatica questo balletto, e attraverso delle immagini molto interessanti realizzate anche col computer eccetera, una narrazione coinvolgente, il regista esplora un po' i confini tra realtà e immaginazione, e la protagonista affronta una difficile ricerca verso la perfezione. È questo che la porta ad amalgamare quella che è verità e quella che è finzione. Cosa racconta esattamente questo film? Ve lo dico io fra poco. Prima però Mauro Ferrara con Il cuore canta, il cuore piange.

Mario Riccardi, ci vediamo alle 9, no? Ci vediamo anche un pochino prima, sicuramente. Allora ci siamo. Stiamo parlando del Cigno Nero, la protagonista è Nina, che è questa giovane ballerina molto bella, vive a New York insieme alla madre, anche lei un'ex danzatrice. Nina lavora duramente perché vuole entrare a far parte della nuova produzione del Lago dei Cigni nella sua compagnia di danza. Quando il direttore artistico Thomas Leroy decide di sostituire la prima ballerina, che è Beth, Nina ottiene il ruolo principale. Lei è molto bella, è molto brava, deve interpretare sia il cigno bianco, che è il simbolo un po' di innocenza, di purezza, ma anche il cigno nero. Il cigno nero è la figura seducente e passionale. Lei è perfetta nel ruolo del cigno bianco, di innocente, di pura, però non riesce a esprimere il lato più oscuro, quello del cigno nero, quella parte seducente, passionale che viene richiesta all'interno di questo balletto. E da quel momento iniziano per lei delle forti pressioni dal punto di vista psicologico, delle forti pressioni che la provocano poi, scusate, anche delle allucinazioni. E quindi fra poco partiamo proprio da questo aspetto per raccontare il resto della trama.

la voce di Rosita Morena al biondo con Ancora del tempo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando del Cigno Nero. Abbiamo detto che è un film che prende ispirazione dal Lago dei Cigni di Tchaikovsky. La musica è quella, la protagonista è questa Nina che si trova intrappolata in questo desiderio di perfezione. Le viene data la parte per questo balletto e lei deve interpretare sia il cigno bianco, simbolo di purezza, sia il cigno nero, simbolo di seduzione, passionalità, insomma riesce a interpretare il primo ma non il secondo. Ma questo desiderio, questa voglia di essere perfetta sotto diversi punti di vista le mette delle forti pressioni psicologiche. Con l'avvicinarsi della prima rappresentazione Nina diventa sempre più ossessionata dal desiderio di essere perfetta sia nel cigno bianco che nel cigno nero, e la rivalità con la collega Lily, che possiede spontaneamente tutte le caratteristiche del cigno nero, alimenta le insicurezze, anche un po' le invidie, e quindi la ballerina inizia a soffrire di allucinazioni, perde quello che è il contatto con la realtà. Le paure, i desideri prendono forma, le visioni sono sempre più reali e la tormentano continuamente. Durante la serata del debutto Nina riesce finalmente a incarnare il cigno nero in modo straordinario, anche quello bianco, però il prezzo da pagare è davvero molto alto, perché il finale diciamo che lascia lo spettatore sospeso tra realtà e simbolismo. Diciamo che lei come cigno si ferisce in malo modo proprio nell'ultimissima scena, e quindi rimane questo dubbio, cioè a cercare troppo la perfezione alla fine ci si fa del male, un po' questo è il messaggio. E siamo arrivati alla fine della primissima puntata, giovedì vi racconto qualcosa, quindi entriamo proprio nel vivo della produzione cinematografica, dai simboli, le analogie con chiaramente tutto quello che capita sulla scena, e poi andremo ad analizzare proprio il cast, la realizzazione di questo lungometraggio. Vi auguro intanto una buona serata, ci salutiamo con Checco e B-Band, Anima Greca, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 21 e 4 minuti.
9: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: È il momento di Girovagando.

Che canzone meravigliosa per iniziare questa puntata di Girovagando. Buon martedì sera, come state amici di Sorriso? Tutto bene? È il 9 di giugno e ho da presentarvi tante belle canzoni. Ho da raccontarvi, come faccio tutte le sere, del resto dalle 21 alle 22, tante feste, tante occasioni di svago e di divertimento alla scoperta del nostro magnifico Nord-Est. E allora siamo insieme, sono Paola e ora vi presento Il Fiume Amaro firmato Le Mondine.

cari amici di Sorriso, c'è un bel festival a cui non dovete mancare se vi piace leggere. Vi parlo del Gorizia Book Week, il festival che celebra libri, autori, il piacere di condividere idee. Dal 12 al 14 giugno prossimi, incontri, presentazioni, dialoghi, appuntamenti culturali, tanti gli ospiti: Giovanni Grasso, Roberto Battiston, Nello Cristianini, Roberta Villa, Massimo Gaggi, Gigi Riva e Vittorio Emanuele Parsi. Se volete saperne di più, c'è un sito, andate lì, bookweekgorizia.it, e partecipate a questo meraviglioso festival a Gorizia. Ora invece ascoltate insieme a me Ilenia il Festival.

Siete sempre su Radio Sorriso, state ascoltando Girovagando, andiamo in giro alla scoperta di feste meravigliose, ci fermiamo a Pordenone dove da venerdì prossimo c'è la festa sul Noncel, all'imbarcadero del fiume Noncello e lungo la riviera del Pordenone. La tradizionale manifestazione che celebra il fiume Noncello propone 3 giorni di spettacoli, musica, mercatini, chioschi e attività lungo le rive del fiume, con il coinvolgimento di zone chiave come l'imbarcadero e il ponte di Adamo ed Eva. Quindi non mancate, sabato alle 20:45 ci sono Chiara Luppi Trio, così potete ascoltare bella musica. Viva la festa sul Noncel e andiamo con la prossima canzone con Roberto Tagliani.

Amici di Sorriso, è arrivato il momento di fare una pausa. Perché? Perché abbiamo consumato la prima mezz'ora a disposizione di Girovagando. State sempre ascoltando Radio Sorriso, mandiamo un po' di pubblicità, poi ritorniamo, staremo insieme sino alle ore 22 e andremo a visitare altri posti meravigliosi. Vi aspetto qui.

0: State ascoltando Girovagando.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
6: Carrefour. Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini. Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con...
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
15: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.

avanti per ripartire con la seconda parte di Girovagando. Buon ascolto, siete su Radio Sorriso anche in questo martedì 9 di giugno. Sono Paola e vi racconto ancora un po' di situazioni. Ad esempio a Padova l'estate si chiama Naviglio. Sino al 15 luglio chioschi e musica aperte al portello sul lungargine del Piovego. Come di consueto non ci saranno soltanto cibo e bevande, spazio anche a concerti e spettacoli dal vivo, DJ set, eventi culturali, presentazioni di libri e performance artistiche. L'area è aperta tutti i giorni fino alle 2 di notte, quindi è un'area per tutti, giovani, famiglie e non solo. Divertitevi padovani, non solo a Naviglio. Noi invece ascoltiamo Roberta Cappelletti.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Amici di Sorriso, sarà un'estate piena di appuntamenti anche per noi che arriveremo in molte sagre e vi faremo ballare. Ad esempio, venerdì 26 giugno c'è una bella festa, è un festival, si chiama Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, e noi saremo lì appunto il 26 giugno a partire dalle 21:30 con ingresso libero in piazza Tobagi. Vi faremo ballare liscio sotto le stelle, tutti a ballare con lo staff di Radio Sorriso. Veniteci a trovare, mi raccomando. E adesso ascoltiamo Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.

È terminata questa puntata di martedì sera con Girovagando, grazie della gentile attenzione. Rimanete sintonizzati sulle frequenze della radio che state ascoltando, siamo noi, Radio Sorriso. Abbiamo una magnifica programmazione, tanti bei pezzi, quelli che vi piacciono, che ci richiedete sempre e che ballate durante le manifestazioni che organizziamo. Per quanto ci riguarda, torno domani sempre a partire dalle ore 21 con il magazine del folklore. Grazie a

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 22:05.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi...

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. È il momento giusto.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 23:00.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio.

0: se casa mia è l'interno 3, c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Più giovani che mai. È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Sorriso!
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio.
14: Motore, azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
17: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: È mezzanotte e tre minuti.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi. Ed ora una bella baciata.
1: Papà, dove sei?
2: Ciao bella, sono qui alla festa in spiaggia. Te dove sei? Ti stiamo aspettando.
1: Ma come ci siamo?

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:01.
2: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie. È finito l'anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza già questo mese, giugno, che offre opportunità ad ampio raggio e una maggiore possibilità di attenzione ai costi. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. La Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo secondo chi ci vive. È il titolo del Telegraph sul proprio sito. Il quotidiano inglese ha pubblicato uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri diversi. Apple partecipa alla grande corsa del decennio, quella sull'intelligenza artificiale, con un'alleanza strategica formidabile grazie all'intreccio operativo e di sistema con Google e la forza di un brand Siri che è noto a miliardi di persone da ormai 15 anni. Arriva Siri AI come app separata e come elemento integrato su tutti o quasi i dispositivi della mela. È tutto, a più tardi.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Sorriso.
4: Babushka, babushka, babushka, babushka, babushka.

Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati. Tra le forze politiche tiene banco il tema della legge elettorale. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.
3: La legge che con una soglia ragionevole, 42-43%, dia una maggioranza possibile a chi prende dei voti in più è simile a quello che accade oggi nelle regioni.
2: La pensa diversamente Angelo Bonelli, segretario di Alleanza Verdi Sinistra.
4: La legge Meloni era stata pensata senza vannacci. Ora c'è una forza di estrema destra che cresce e probabilmente questa legge elettorale non ha più senso come era stata pensata inizialmente.
2: La Procura della Repubblica di Napoli ha chiuso le indagini per falso relative alla laurea conseguita da Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice che è accusata di avere copiato il 91% della propria tesi, però contrattacca. Boccia sottolinea che si punta il dito contro di lei, mentre l'ex ministro Gennaro San Giuliano è plurindagato, ma nessuno lo scrive. Promessa mantenuta in occasione della gara 3 delle finali NBA al Madison Square Garden di New York, Spike Lee ha indossato una maglia della squadra di basket New York Knicks, autografata da Papa Leone XIV. Nel novembre 2025, il regista del film Fa la cosa giusta e tifoso dei Knicks aveva ricevuto la maglia dal pontefice in persona. È tutto.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app